0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: RDS Next
1: Weekender.
2: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
1: e la canzone giusta con
2: Frankie
1: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next. We were

0: tutta un'altra storia.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è la tua musica.
2: Ok. Yes. Hey, this is Lady Gaga.
3: I'm Doechii.
2: Sound it up.
3: Everywhere I go.
2: RDS Next.
4: I love it.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Oh, like that. Play it like that.
2: Tutto il giorno solo hits. RDS Next. Tutta

Next. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

Questa è la tua musica. My name is Summer. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Chart of the Charts. Trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
2: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
1: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
2: e Samara Tramontana.

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Giulia Iarpini e
2: Edoardo Cavalieri.
1: Con Jet Lag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
2: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
1: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.

0: for me. Questa è la tua musica.
1: RDS Next. New music.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Tutte le hits del momento. RDS Next.
1: Tutta un'altra storia.
2: E ciao.

0: Rami Bocci
1: e Giulia Bizzarri, e ti aspettiamo con Love Bombing.
0: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
1: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
0: Fino ai segreti più segreti.
1: Love Bombing solo su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song. When did you get high?
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Break it down.
1: Solo hits. RDS Next.
2: Avevamo parlato due volte.

0: RDS Next.
1: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
2: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
1: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
2: su RDS Next.

0: preferiti? Yeah.
1: Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RTS Next.
1: Ciao, siamo Gaia Garavaglia
2: e Fanbay. Ogni lunedì dalle 17 alle 18 su RTS Next c'è un workshop.
1: Il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
2: Scoprilo con noi.
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next. They play the new music that matters.

0: Station. Tutta un'altra storia.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Instagrammable. Cercaci sui nostri social.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

ora. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: RDS Next. Momenti virali del web.
1: Decidiamo insieme quello che è trend
0: o trash.
1: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
0: su RDS Next con Isaac
1: e Turna.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next.
2: I love it.

0: RDS Next.
1: Io sono Iris.
2: Io sono Toli.
3: E io sono Jack.
1: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
3: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
1: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
2: Scuola Zoo Leaks.
1: Il lunedì dalle 16 alle 17
0: su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next. New music.

0: Change.
1: Tutte le hits del momento. RDS Next.
2: Tutta un'altra storia.

0: Questa è la tua musica.
1: Hi, it's Harry Styles.
2: Harry Styles.
1: And this is my new single.
3: RDS Next.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Siamo Cristina Perillo
2: e Giastale
1: e vi aspettiamo con Emojicon.
2: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
1: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni
2: e ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
1: Emojicon, solo su RDS Next.

Questa è la tua musica. Oh yeah. My name is Somber. This is my song, Home Record. Turn it up, loud.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Superstar DJ,
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: Questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song When Did You Get High.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Oh, like that. Play it like that.
1: Tutto il giorno solo hits. RDS Next, tutta un'altra storia.
2: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto.

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Ci ha divise il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio. Ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Cioffi,
3: Numero Verde
4: e Piera.
2: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
3: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
4: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
3: Music Friday, solo su RDS Next.

Perfetto. Next. Yeah. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

Sam na Trastowi.

0: talking. Questa è la tua musica.
1: Hi, I'm Sienna Spira. This is my song, Down the Hill. Die on the
0: hill. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Siamo Alice
2: e Giorgio Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
1: Con il nostro tinerbio, giochi e consigli pratici, affronteremo momenti più belli e più difficili insieme.
3: Team Between, solo su RDS.

0: La musica continua.
1: I love this station.
0: RDS Next.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, in senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.
1: Ciao, sono Fabri Fibra e sono sempre in rotazione su RDS Next. E tu no.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Nicole.
2: E io sono Alessia.
1: E vi aspettiamo ogni martedì dalle
2: 15 alle 16 con Drip Generation.
1: Per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose, ovviamente su RDS Next.

Questa è la tua musica. My name is Summer. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo Cattivelli
2: e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
1: Coppie, crash, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
2: Ve lo raccontiamo noi. Le persone.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next. New music.

0: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
1: e Daniele Giannazzo e siamo qui con Cinefeeling.
0: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
1: Dai cult italiani agli internazionali fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cinefeeling
0: solo su RDS Net.

0: di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

noi. Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
2: e Daniele Giannazzo e siamo qui con Cinefeeling.
1: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema, tra aneddoti, consigli e curiosità sul film da non perdere.
2: Dai cult italiani agli internazionali fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cinefeeling.
1: Solo su RDS Next.

0: questa è un'altra storia.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga, e la Liguria pure, e

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio.

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: place to be.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so.

0: S-Next.
1: Chart of the Charts, trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
2: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
1: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
2: e Samara Tramontana.
3: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso.

0: RDS Next
1: Weekender,
2: la guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
1: e la canzone giusta con
2: Frankie
1: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.
3: Che cosa contigo? Dimmelo.

0: RDS Next.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi? Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi?

0: We go.
1: Portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.
2: Non ho bisogno.

0: RDS Next.
1: I love.
0: Un botto di musica per te. Tutta un'altra storia.

0: Next. Ciao, siamo Giulia Iarpini e
1: Edoardo Cavalieri.
0: Con Jet Lag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
1: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
0: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.

Next. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
2: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
1: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
2: su RDS Next.

0: di S Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
3: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
3: Fino ai segreti più segreti.
1: Love Bombing solo su RDS Next.

0: questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song, When You Drink It High.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next. Turn it up, up,
1: let the speakers boom. E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: 1, 2, 3, go!
2: Let's go, let's go!
3: Let's get back to the pits.
4: Come on, give it up, here we go.
5: RDS Next.

0: Questa è RDS Next.
1: I can listen all day.
2: All day.
0: La musica continua.
3: Yeah, 10 seconds to 10.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

Questa è la tua musica. My name is Somber. This is my song, Home Record. Turn it up, loud. Oh, yeah. RTS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: Hi, I'm Sienna Spire. This is my song, Gone the Hill. Die on the
0: Hill. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Momenti virali del web.
2: Decidiamo insieme quello che è trend
1: o trash.
2: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
1: su RDS Next con Isaac
2: e Turna.

0: questa è la tua musica.
1: RDS Next. New music.

Stars preferiti? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Io sono Iris.
2: Io sono Toli.
3: E io sono Jack.
1: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
3: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
1: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
2: Scuola Zoo Leaks.
1: Il lunedì dalle 16 alle 17
2: su RDS.

0: Session X.
1: 3, 2, 1, go.
2: Let's go!
3: La la la. Questa è la tua radio, RDS Next.
0: My station.
2: Turn it up.
3: Tutta un'altra storia.
4: La libertà spaventa più di una prigione. E tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono. Ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo. Solo quando ci perdiamo restiamo da soli. Perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori. Anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani. Saltiamo insieme, vieni con me.

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più

0: potrei cantartele qui.
1: La musica continua.
2: I love this station.
1: RDS Next.

0: Drip Generation.
1: Drip Generation.
0: Outfit check. Mood on fire. Dalle tendenze virali ai pezzi che fanno la differenza. Qui lo stile è tutto.
2: It's very cool.
0: Confidence, drip e storie dietro ogni look. Drip Generation. La moda che spacca. Su RDS Next.
1: Drip Generation.
2: Uè, no, stavo per dire buon venerdì, ma in realtà oggi è martedì, ragazzi. Buongiorno a tutti. Voi direte, chi è questa ragazza? Allora, per chi non mi conosce, ragazzi, ciao a tutti, io sono Piera e oggi vi terrò compagnia insieme a Nicole, che sta arrivando, ha avuto un piccolo imprevisto, quindi per il momento saremo solo noi. Nicole ci raggiungerà e oggi avremo anche un ospite con noi, quindi sarà una super puntata. E solitamente io conduco il programma di musica, quindi mi vedete il venerdì. Invece questa settimana vi beccate me non solo il venerdì ma anche il martedì, quindi siete autorizzati a stancarvi di me, a odiarmi. Posso comprenderlo. Comunque, allora, questa è la mia prima Drip Generation. Tra l'altro sono molto contenta di condurre questo programma, posso dire, perché mi piace quello di cui si parla, sono molto nel mio mood, eccetera eccetera. In più abbiamo un ospite che è anche una mia amichetta, quindi sono ancora più contenta di averla qui con noi. Tanto entrerà fra poco. Posso spoilerarla? Allora vi do questo spoiler. Ragazzi, oggi sarà con noi Cristiana, direttamente da Uomini e Donne. Quindi preparatevi a un po' di gossip, un po' di sono gossip. Ma come vi ci vedete? Io Uomini e Donne. Comunque vi svelerò un mio piccolo segreto. Ragazzi, io quando ero più piccola, cioè tipo 17 anni, il mio sogno della vita era andare a Uomini e Donne a o essere corteggiata o corteggiare qualcuno. Non lo so, a me interessava solo andare a Uomini e Donne, ok? Io volevo essere tipo Giulia Dell'Ellis con Andrea Damante. Chiaro, quella vibe lì. Non ci sono mai andata. Ma chi lo sa, mai dire mai, magari io sarò la prossima tronista o la prossima corteggiatrice di Uomini e Donne. Non lo so.
3: No, Maria, io esco.
2: Continua a cipollare. Tra l'altro, ecco, mi è venuta in mente una domanda da fare a Cristiana e dopo gliela faremo insieme. Sulla nostra tinazza cipollari, perché secondo me è una queen lei un po'. Cioè un po' come me, tipo che comunque è un po' una stronzetta, cioè ti dice le cose come stanno, però in realtà se poi ti prende in simpatia è un cuoricino di panna, quindi glielo chiederò, sono curiosa. Io vorrei fare un fit check adesso, perché vorrei farvi un fit check, ma
4: fit check.
2: Aspettiamo Nicole. Ok, lo facciamo. Allora, oggi per voi mi sono vestita così. Allora, a parte che vorrei, cioè fa parte dell'outfit l'acconciatura, quindi guardate che bella questa mezza coda così super tirata, questo mezzo slick back. Poi abbiamo questa magliettina molto carina di Zara, presa con gli sconti a 5 euro, non sto scherzando, è bellissima. Dalla radio non so se si capisce molto bene, ma è tipo un colore azzurro. Oddio, è macchiata. Vabbè. Me ne sono accorta adesso, ma tanto non si vede perché è minuscolo. È di un azzurrino. Poi ho questi pantaloni che vorrei farveli vedere meglio, perché sono molto carini, tipo a zampa, a vita bassa, così un po' anni 2000, no? Chiaro, siamo in quella wave lì. Li ho presi da Sweet Benedict o Subdued. Oddio, aspettate. Vabbè, o Sweet Benedict. Madonna, ma che fit check del cavolo è questo? Non mi ricordo dove ho preso le cose. E ho pure i vestiti macchiati. Vabbè, comunque dovrebbe essere da Sweet Benedict. Comunque, sì, sono quasi certa. Poi ho queste, aspettate, questi tacchettini qua infradito. Quanto sono carini, poi super comodi. Guardate, hanno un centimetro di tacco. E basta, that's it. Ah no, questa l'ho presa da Primark. Molto carina. E poi non ho un cavolo di accessorio, solo questo orologetto qua preso da Strolly. And that's it. Questo telefono mio. Bellezza mia, simpatia mia. Iniziamo ad accogliere. Ah no, andiamo in next. E ascoltiamo Volevo capire con Marrakesh.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
1: It's the music of our generation.

Next. Eccoci tornati, ragazzi. Per chi si fosse collegato adesso, io sono Piera e questo è Drip Generation ed è il programma in cui parliamo di beauty e fashion. E oggi con noi, io ragazzi sono da sola ancora, purtroppo, ma Nicole sta arrivando e nel frattempo accogliamo con noi l'ospite di oggi. Siete pronti? Vediamo, la vedo arrivare. Eccoci, hello amore, ti do le cuffie. Yes.

0: Di quelle in realtà che preferisci. Vedi se ti senti, se no alziamo il
1: Yes,
0: volume.
1: mi sento.
0: Ok, ci sentiamo.
1: Che bello!
0: Eccoci! Ah, tra l'altro, raccontiamo un piccolo aneddoto
1: Vai.
0: perché fa troppo ridere. Allora, è tutta una coincidenza assurda. Io e Chris ci siamo conosciute quanto?
1: Ma neanche un mesetto fa.
0: Un mesetto fa, neanche nemmeno.
1: Esatto.
0: Ci siamo conosciute per, vabbè, circostanze varie di lavoro, eccetera. E io, questa è la prima puntata che conduco di Drip Generation, e mi fanno: eh sì, guarda, prima puntata c'è un ospite. Dico: chi cavolo è? Lei, che vi pensate
1: Ero
0: alle
1: io.
0: coincidenze? E niente, quindi benvenuta, Cri.
1: Thank you so much.
0: Allora, come stai?
1: Molto bene, carica anche perché io non so se sai, ma faccio già radio in Sicilia, quindi avevo il mio spazio e quindi per me è un habitat naturale.
0: Quindi ti senti confident, sei
1: Tranquillissima.
0: easy. Bene. Vedo anche che nel frattempo, ragazzi, è
1: Eccola.
0: arrivata la Nicole, quindi adesso ci raggiungerà. E vabbè, io direi di aspettare lei per farti le
1: Ok.
0: domande. Cosa vuoi raccontarci? Come stai passando questi giorni? Milano, come ti sembra?
1: Allora, ti dico la verità, Milano io l'ho vissuta quando ero molto piccolina, quindi
0: Ok.
1: tornare adesso da grande mi fa un po' strano. Non l'ho mai amata, però devo dire che a 23 anni hai un'ottica completamente diversa, quindi in questo momento la vedo con un'ottica da, boh, da ragazza, e
0: Sì. Sì.
1: quindi inizio ad apprezzarla e mi piace veramente tantissimo.
0: Sì, poi vabbè, secondo me molto fa anche magari le persone che poi incontri, le
1: Esatto.
0: compagnie,
1: Fa
0: eccetera,
1: tantissimo.
0: perché comunque alla fine instauri anche amicizie, eccetera, anche lavorativamente parlando, comunque qua tu sei per lavoro di
1: Esatto.
0: base, quindi sicuramente la vedi con occhi diversi.
1: Poi anche tu vieni da un'isola come me, quindi riuscire a staccare il cordone ombelicale non è mai facile.
0: Sì.
1: Però vabbè, si deve fare, se si deve
0: Sì,
1: fare si fa. Ciao!
0: eccoci!
2: Ciao!
0: Eccoci qua.
2: Attenta di mettere le cuffie.
1: Yes.
0: Vuoi queste? Non so dove stai di solito.
2: Tranquilla. Ok, ciao
0: Ci
2: ragazze, aspettate che mi
0: siamo!
2: regolo che qua. Chi si è messo queste cuffie? Ragazzi, sono viva, eccomi qua. Nicole,
0: Piera,
2: piacere, ci
0: piacere.
2: conosciamo
0: Cristiana,
2: tutte. Nicole,
0: fa molto
2: piacere.
0: ridere, fa
2: In
0: molto
2: diretta,
0: ridere. Sì,
2: bellissima.
0: però questo è.
2: Come state? Bene.
0: Bene, tu hai fatto le corse.
2: Lascia perdere, un'ora per arrivare, ci ho messo un'ora.
0: Traffico. Milano, Milano, Milano,
2: Lasciamo perdere,
0: ragazzi.
2: dovevano essere 15 minuti, un'ora.
0: Vabbè.
2: Vabbè.
0: Vabbè, l'importante è che sei arrivata sana e salva e
2: Sì,
0: che ci
2: l'importante è
0: sei
2: quello.
0: venuta a salvare
2: Sì,
0: qua
2: sono arrivata,
0: in
2: sono
0: radio.
2: arrivata.
0: Niente, io stavo aspettando te in realtà per fare le
2: Per
0: prime
2: conoscerla?
0: domande, esatto, volevo farle insieme a
2: Ok,
0: te.
1: raga, non mi fate il
2: perfetto.
1: quarto grado, però vi
0: No,
1: prego.
0: amore,
2: Ti dobbiamo conoscere,
0: tranquilla.
2: giusto? Va
0: Delle
2: bene.
0: domande easy per
2: Dai,
0: conoscerti.
2: ok,
0: Allora,
2: sì.
0: in realtà queste domande non, cioè, allora, non è colpa nostra,
2: Non
0: possiamo
2: le
0: dirlo.
2: abbiamo fatte
0: Allora, non è
2: noi.
0: colpa nostra
1: Già state
0: perché
1: iniziando
0: quindi
1: malissimo,
0: non te
1: raga.
0: la puoi prendere
1: No,
0: con noi, nel caso
1: esatto.
0: te la devi
1: Avrei
0: mettere le mani
1: preso con la regia.
0: avanti così.
2: Esatto.
0: Perché in realtà adesso tu sappiamo che insomma sei uscita da uomini e donne, eccetera, eccetera. E in realtà questo gioco si chiama Chiedila TikTok, perché noi ti
2: Ah,
0: leggiamo le ricerche più cliccate con il
1: ok.
0: tuo
2: Ok, su
0: nome e
2: TikTok.
0: tu dovrai insomma rispondere, commentarle, skipparle, quello che ti pare a
2: Quello
0: te.
2: che vuoi,
0: Posso
2: esatto.
0: quello
2: Puoi
0: che ti pare.
2: skippare. Puoi anche skippare, però
1: Ok.
2: preferibilmente no, dai.
0: Ok.
1: Ok,
0: Esatto, vogliamo un po' di.
2: ok. Un po' di gossip.
1: Io mi siedo un
0: Allora,
1: attimo.
0: partiamo. Ecco così.
2: Se avete
0: Brava.
2: camomilla.
0: Allora, partiamo semplici.
2: Vai.
0: Cristian. Ah, a parte amore, dimmi il tuo cognome. Si pronuncia Anania
1: No,
0: o
1: amore.
0: Anania?
1: Anania.
0: Anania.
2: Anania.
0: Ok, prima cosa
2: Primo
0: che ancora non
2: errore
0: c'è
2: già
0: scritto,
2: fatto.
0: ma adesso lo sappiamo. Quindi ci
2: Esatto.
0: chiedono: Cristiana,
1: Yes.
0: Anania, età.
1: 23 anni.
0: Sei del?
1: 23 anni compiuti sul trono, tra l'altro.
0: Ah,
2: Sì,
0: male. Quando
2: questa
0: li fai
2: cosa.
0: tu sei scorpione,
1: Yes.
0: quindi fai.
1: 16 novembre.
0: Tu che segno
2: Ok,
0: sei?
2: acquario.
0: E tu? Acquario. Io sono Ariete.
1: Ah, ok.
2: Quindi
1: Come mia
2: sei
1: mamma.
2: di
0: Marzo.
1: Aprile. Ah, marzo.
2: Marzo. Ah,
1: Giusto.
2: ok.
0: Come
2: È
0: la
2: vero, anche
0: nostra
2: Virgi.
0: Virgi.
2: È vero, è vero.
0: E quindi l'hai fatto sul trono. E
2: E come
0: com'è stato?
2: raccontacelo,
1: Allora,
2: raccontacelo un
1: vabbè,
2: po'.
1: è stato un momento particolare perché diciamo che il mio trono è stato abbastanza altalenante. Momenti di up, momenti di down, ma credo sia normale, no? Quando
2: Certo.
1: ti interfacci con diverse persone, stai conoscendo più persone, ti ritrovi ad avere i tuoi down. E quindi proprio nel giorno del mio compleanno io ero super in down perché la mia poi futura scelta, mi aspettavo mi facesse gli auguri, il compleanno non è stato fatto, però vabbè,
0: No!
1: avevamo litigato, avevamo avuto comunque qualche discussione, quindi
2: Vabbè, però non
0: No,
2: si fa.
0: red
2: Non si fa.
0: flag, scusami, red flag. E tu l'hai pure scelto, ma si pazza.
1: Vabbè, però l'amore che devi
3: È tutto
1: fare?
2: No, vabbè, all'amore ora tanto ci arriviamo poi con le prossime
1: calma.
2: domande, non vogliamo
1: Va bene
2: sapere
1: così.
2: subito, arrivare proprio al solito.
1: Ah,
2: Ah,
1: ecco.
2: sì? Ah, sì?
0: Ah, lei, ah, sì?
2: Sì? Non lo
1: Raga, allora
2: sapevo. Ah, sì?
1: insegnatemi, perché secondo me io sono zero
2: No,
1: proprio.
2: io anche

0: Che perché sono single da 50 anni, quindi proprio okay. Cioè, lasciamo perdere.
1: Tu hai capito tutto dell'amore.
0: Tu sei fidanzata?
1: Sola. Sì, io sono fidanzata.
0: Allora lei ha capito tu.
1: Però no, sei stata fortunata.
2: Tu, ovvio, no.
0: No, non so magari come era andata. Vabbè, lo capiamo dopo, dai.

0: sempre di sorvolare, di autoilludersi che tutto è ok, che va tutto bene. Quindi ti dico col sorriso che sì, ho lasciato Roma, ma non sono così felice di questa scelta, ecco.
1: Ci saresti stata ancora?
0: Era una convivenza, era un, veramente la mia, okay, come fosse la prima ufficiale convivenza, quindi, però vabbè, andiamo avanti.
2: Vabbè, tutto succede per una ragione, ragazzi,
1: esatto. Non
2: piangiamoci
1: addosso. Parla la fidanzata.
2: Esatto. E arriviamo alla prossima,
0: lavoro.
2: Lavoro. Spiegaci un po' che lavoro fai. Allora, raccontaci.
0: Ti dico prima di uomini e donne. Vai. Io appunto, come ti avevo già accennato, facevo radio. Lo faccio, faccio radio già da 2 anni presso una radio locale siciliana.
1: Okay.
0: E poi un altro lavorino che ho cercato, non so, un po' come l'avessi inventato, anche se esiste, però per le donne non è una cosa molto frequente. Faccio la vocalista in discoteca.
2: Ah,
0: adesso
2: okay.
0: È una cosa che
2: soprattutto poi in Sicilia.
1: Infatti sì. Giù la fai.
0: Sì, sì.
2: Cioè, ancora
0: per me
2: una cosa
0: mi gasa
2: più...
0: il fatto di poter gasare la gente.
1: La gente, bello.
0: E quindi sì, è una cosa che adesso sto accantonando un po', però in realtà è una delle mie più grandissime passioni.
2: Vabbè, magari poi...
0: Sì, non si sa mai.
1: Sì,
0: diciamo,
1: infatti,
0: che la mia proiezione nel tornare sui palchi è una cosa che amo da morire, quindi...
1: Da quanto lo fai?
0: Ma quello da un annetto. Un annetto.
1: Okay.
0: È iniziata per casissimo, tra l'altro.
1: Come è iniziata? Raccontaci.
0: Ero in discoteca, vediamo, una serata, a un certo punto mi chiedevo come mai non ci fosse una voce sotto.
1: Okay.
0: Come se io facessi già la vocalist. Non la facevo, però vabbè. Al che chiesi al barman e dissi: ragazzi, ma com'è possibile che non c'è un vocalist, qualcuno che parla? Perché sembrava tutto molto piatto.
1: Sì, sì.
0: Accanto a me, per caso, c'era l'organizzazione della serata, il quale mi chiese: ma perché tu fai la vocalist?
2: No, sto male.
0: E faccio: adesso no, però magari da sabato prossimo.
1: Guardare, non prendere.
0: Di che parliamo?
2: Io non sento, non ho sentito neanche io.
1: Potete guardarli, sì.
2: Cose di Nicole.
0: Ok.
1: No, se mi possono vedere i prodotti che ho mandato, perché erano gli eventi, quindi potevo vedere. Solo che l'altra volta. Questa è mia!
0: Insomma, quindi da lì, vabbè, da lì mi disse: guarda, se vuoi fare una prova, inizia sabato prossimo. E lì è iniziato il mio percorso, cioè,
2: ma
0: non ho
2: che
0: mai
2: figata.
1: Bello, però,
2: cioè, questi ragazzi sono le occasioni della vita.
1: È il destino.
2: Sì, sì. I destini.
0: Ci credo un po', io l'ho tatuato qui il destino.
1: Ah,
0: cioè,
1: vedi?
0: La mia frase è: ciò che ti è destinato troverà sempre il modo di raggiungerti.
1: Cinese.
0: Sì, ma vabbè, però okay. La cosa che fa ridere è che questo disegno l'ha generato ChatGPT. E
1: non,
0: quindi se lo leggesse veramente un cinese direbbe che
1: non
0: cosa
1: capirebbe.
0: C'è scritto, no. Però vabbè, per
2: sì,
0: me ha questo significato, quindi va bene comunque.
1: Chat, ma ormai ci affidiamo sempre solo a chat.
0: Purtroppo sì, o per fortuna.
1: Vabbè, andiamo avanti. Vai con la prossima domanda.
2: Allora, poi ci chiedono...
1: Vabbè,
2: è
1: questo
2: arrivata,
1: l'abbiamo detto.
2: È arrivata la fatidica domanda. Uomini e donne, abbiamo spiegato che appunto tu sei appena uscita da uomini e donne, ci hai accennato qualcosa, quindi purtroppo mi dispiace doverti fare questa domanda, ma
1: è il momento.
2: Raccontaci di quella che è stata la tua scelta.
0: Quindi
2: ovvero...
0: arriviamo subito lì?
1: Sì,
0: sì.
1: Okay. Raccontaci com'è nato un po' tutto
2: poi,
1: esatto,
2: okay, raccontaci,
1: esatto.
2: Ma
1: e magari... com'è anche conclusa, come
0: certo,
1: si è conclusa.
2: Sì, sì, sì. E poi anche come ci sei entrata. Aspetta, tu, uomini e donne, cioè, raccontaci un attimo come
1: brava,
2: ci sei
1: brava.
2: Arrivata.
0: Allora, è nato tutto da uno scherzo di mia mamma, la quale mi scrive. E quindi mi iniziavano ad arrivare queste chiamate. Dicevo: ragazzi, ma io non vi ho chiamato, ma che state dicendo? Fa: no, guarda, è arrivata la tua candidatura, eccetera, eccetera. Quindi io da lì, in realtà non ero... All'inizio non ero super pro, ti dico la verità. Poi piano piano, dopo un casting, cioè tra un casting e l'altro, la cosa sembrava sempre più convincente. L'ho detto: sai che c'è? Comunque sono la sfortunata in amore, quindi magari la mitica
1: buona.
0: Tu Maria
1: sei andata come
0: tronista
1: subito?
0: Loro in realtà inizialmente mi valutavano un po' come corteggiatrice, però io ho un carattere molto particolare, quindi io sono entrata lì come una queen e facciamo io la tronista o niente.
1: Certo. Proprio l'hai
2: letto. Giusto così.
0: Che poi in realtà la cosa fa anche ridere, perché non è che avessi tutta quella gran sicurezza, però
1: sì,
0: l'ansia ha giocato molto a mio favore e poi in qualche modo probabilmente hanno visto qualcosa per la quale sono stata scelta
1: tronista.
0: Come tronista. Sì, sì. Poi il percorso è stato lungo, sono stati 5 mesetti ed è
1: in
0: stato...
1: In questa via Roma? Due mesi eri fissa a Roma oppure facevi avanti e indietro?
0: No, facevo su e giù, perché comunque sì, non potevo, le puntate erano 2 volte a settimana, quindi facevamo questo su e giù. E insomma, all'inizio tutto strano perché ti arrivano tantissimi ragazzi e tu non ne hai idea, cioè anche perché poi comunque l'aspetto fisico sì, però poi fino a un certo punto
1: devi conoscerlo.
0: Sì, per me poi è molto più importante quello che c'è nella testa. E quindi all'inizio tutto abbastanza strano, inizio a fare le mie piccole scelte per quanto riguarda le esterne, mi rendo conto di tante cose, sono stata una grandissima rompiscatole. Perché appena vedevo qualcosa,
1: però è giusto, non ti puoi accontentare, dai.
0: Avevo più che altro avevo paura che potessero utilizzare la mia figura, quindi che il corteggiatore potesse utilizzare la mia figura per farsi un attimo pubblicità. Quindi con qualcuno ci ho anche litigato, perché dicevo: secondo me tu sei qua per hype, non ci credo che sei interessato.
1: Ma perché tu avevi già qualche numero?
0: No, no,

0: realtà non che avessi, cioè sì, però non per questo motivo. Però pensavo che non ci fosse tutto questo grande interesse. Okay. E quindi ho messo in dubbio molte volte.
1: Dici pubblicità generica?
0: Sì, sì, ok. Sì, sì, sì.
2: Beh, sì, perché comunque se andiamo avanti col trono, così la gente te vede. Esatto. Però in realtà di me non te ne frega niente.
1: Esatto, come facciamo?
0: Mi sono anche un po' ricreduto, perché secondo me mi sono fatta delle paranoie inutili, pregiudizi inutili che avrei benissimo potuto evitare.
2: Quindi dici col senno di poi, sì, forse era, in realtà era davvero interessato.
1: Il percorso.
0: Che era davvero interessato, non lo so. Però vabbè, comunque è rimasta lì. Perché okay, poi è andato via, è tornato per l'altra tronista. Vabbè, comunque va bene lo stesso.
1: Un pallino che era un po' rimasto?
0: No, okay, no, no, no, no, no. Okay. Anche perché poi ho continuato con le persone che effettivamente mi interessavano, che erano soltanto due. Mm. È stato difficilissimo, perché erano per me comunque due bellissime persone.
1: Certo.
0: Però poi arriva quel fatidico momento in cui devi trovare una
2: Madonna
0: scelta.
2: Santa.
1: Come l'hai capito?
2: Infatti, cioè,
0: l'ho capito perché uno dei due si è dichiarato apertamente. E quando si è dichiarato a me
1: è sceso.
0: No, non so se se vi è mai capitato di sentire qualcosa nello stomaco. Si sono proprio quelle farfalle. Quando mi ha detto guarda mi sono innamorato di te, io ho detto aspetta. E lì iniziai a pensare, ma non è che per caso anch'io inizio a provare qualcosa? Che poi effettivamente era. Tanto che l'ho scelto,
1: okay.
0: Ed è stato,
1: vabbè,
0: penso uno dei giorni più belli della mia vita. Perché è difficile. Ovviamente anche il no, ragazzi. Io il no,
2: Madonna,
0: ma infatti, pazza.
2: Cioè io sarei più preoccupata di dire il no che di dire il sì.
0: Lo so. Ma infatti mi ha distrutto il no.
2: Madonna santa.
1: Cioè perché poi ci sta. Sta
2: sì,
1: male.
2: Ma perché poi comunque è una persona che comunque ci ha frequentato 5 mesi,
1: quindi
2: e che poi sa che tu lo stai scartando per un altro. Cioè, veramente
0: lo so.
2: Una condizione brutta.
0: Però vabbè, l'ho dovuto fare, abbiamo pianto insieme. Comunque gli voglio veramente un gran bene dell'anima, anche se ripeto, non l'ho visto senza riflettori, però vabbè,
2: non l'hai più sentito
0: bene.
2: Tu dopo?
0: No.
2: Vabbè, ci sta.
0: Ma no, perché la mia scelta comunque era una scelta consapevole. Cioè, io sapevo di essere sì, praticamente innamorata poi dell'altro. Quindi
2: comunque la tua scelta poi l'hai riconfermata anche fuori dal programma. Cioè, sei stata sicura che la fosse la scelta
1: ma
2: giusta?
1: Per quanto tempo siete stati?
0: Allora, ufficialmente sono stati 3 mesi. Il problema è che quando in una coppia ci sono tante divergenze caratteriali è difficile andare avanti. Quindi ti ritrovi a un certo punto in cui dici che facciamo e che faccio.
1: Perché ma poi vivevate anche insieme, no?
0: Abbiamo anche preso casa. Qualche piccolo passo secondo me un pochino affrettato. Però comunque faceva parte di quella che era l'esperienza. Cioè
1: comunque
0: abbiamo
1: già 5 mesi. Ah, pure.
0: Sì, abbiamo fatto anche questo.
1: Aiuto!
0: Ragazzi, però vi posso dire, ragazzi, io non me ne pento.
2: No,
0: nel senso,
2: d'accordo.
0: È rimasta comunque un'esperienza. Mi dispiace sinceramente che si sappia soltanto una versione o si sappiano delle cose. Poi ragazzi, lo sapete meglio di me, gli haters sono assurdi e inventano cose che non esistono. Quindi questo è un po' il tasto dolente della storia. Però io ho scelto proprio di non parlare dei veri motivi, proprio perché secondo me è vero che è nata tutta davanti agli occhi di chiunque. Però ci sono delle cose che rimangono private per rispetto, e io voglio che rimangano private. Se l'altra persona deciderà di parlarne, a quel punto magari capiremo che fare. Però ad oggi ti dico, lascio che tutto rimanga così, perché per me vorrei che alla gente rimanesse quel ricordo bellissimo.
1: Certo.
0: E vorrei che rimanesse così anche per me. Quindi,
1: quanto tempo fa?
0: Molto poco tempo fa. Neanche un mese fa.
1: Ok, però, proprio fresco.
0: Sì, però ad oggi quando la gente mi dice ma tu che vuoi fare, magari un giorno potresti, no, ad oggi ti dico no, perché non credo che era destino. Mi dispiace,
1: ma
0: però
1: sei stata tu, quindi.
0: Ma sono state un po' di conseguenze, ripeto, divergenze caratteriali. Quindi quando capisci che a un certo punto non si è disposti a scendere a compromessi entrambi, dici aspetta che facciamo,
1: sì.
0: E quindi a 23 anni credo che la vita è una, si va avanti.
2: Sono d'accordissimo.
0: Comunque è stata un'esperienza, ripeto, gli voglio comunque bene.
1: Vabbè, certo,
0: lo rispetto. Però è andata così. Vabbè, poi hai visto come come pensavo, sono sfigata proprio in amore. Quindi non ci posso fare niente.
1: C'è tempo.
2: Hai 23 anni, ne troverai persone di cui innamorarti.
1: Adesso sei tipo un po' l'estate libera, tipo le vacanze, amiche, via.
2: Esatto. Vabbè, cambiamo discorso, no?
1: Andiamo avanti.
2: Diciamo, andiamo avanti. Parliamo di cose magari più positive.
1: Però lo farei dopo il next.
2: Vai,
1: io
2: allora
1: andrei prima il next. Così ci ascoltiamo una prom e poi swim di BTS e poi parliamo di tante altre cose.
3: RDS Next.
4: Ciao ragazzi, siamo sempre Sam e Samu.
5: La prima finale di School Vision, il Song Contest delle scuole superiori a Torino è stata incredibile. Un sacco di emozioni, tantissimi talenti, ma soprattutto volete mettere che conduttori, eh?
4: Meno egocentrismo, anche perché mancano ancora 2 finali di fila.
5: Sì, allora mancano il 22 maggio a Genova e il 23 maggio a Milano.
4: Bravissimo, devono essere bravissimi anche loro, perché dovete andare su schoolvision.it e prendere i biglietti per godervi la vostra serata.
5: Ci contiamo.
3: Questa è la tua musica. RDS Next.
6: I love it.
7: Swim, swim, waterfall in all of your skin. Swim, swim.

0: Next. Eccoci tornate. È arrivato il momento di parlare di moda adesso. Vai. Ora facciamo un po' qualche domandina, un po' diciamo come skip or drip.
1: Vai. Ok.
0: Allora, vediamo tra le due scelte quali andiamo a scegliere, no? Ti faccio subito la prima domanda. Preferisci i jeans larghi o i pantaloni flare?
1: Jeans larghi tutta la vita.
0: Tu?
2: Idem.
0: Anche io.
2: Tra l'altro oggi ho tutto, non ho i pantaloni larghi.
0: Io non sono larghi quanto larghi di solito.
2: Di
0: perché
2: base
0: io di solito vado con due tagli in più, capito?
2: Sì, sì, sì, io pure.
1: Io oggi.
2: Anche perché magari per tenere la vita bassa.
0: Sì, esatto.
1: Questi sono da uomo, infatti.
2: Anch'io compro un sacco da uomo. Il problema è che quelli da uomo mi stanno lunghissimi. C'era anche quella donna.
0: Vabbè.
2: Però vabbè, comunque sì.
0: Infatti c'è la mamma che...
2: Io devo portare tutti i miei jeans dalla sarta perché devo fare l'orlo.
0: Ma dove sei invece?
2: Io sono sarda.
0: Ah, ok. Sì. Io della Liguria, quindi ce la faccio prima. Però te
2: no, vabbè, ma io vivo qua, ovviamente.
0: Sì, lo so, però tua mamma no. Quindi
2: ma infatti li porto da una sarta. Cash.
0: Vabbè, quello è
2: pagare. Invece sui colori, sei più total black o invece colori super colorati?
1: No, io in realtà sono molto basic. Ho total black. Anche se ultimamente ho capito che la palette del marrone
0: bello, il marrone sta andando tantissimo ultimamente.
2: Sì, anche quel giallino tipo,
0: bellissimo, lo amo. Ho visto un vestito che volevo prendere, poi non l'ho preso.
1: Anche la combo marrone-azzurro per adesso.
2: Anche
1: mi piace,
2: a me piace un botto. Infatti, vabbè, non è proprio però,
1: sì, però
2: ho voluto fare quel mood.
1: Ci sei.
2: Tu invece sei più...
0: No, guarda.
2: Infatti
0: tu?
2: Ci siamo capite. Io sì, io pure.
0: Totale.
2: Questo è il massimo del mio colore che posso usare. Poi magari c'è quel capo un pochino più, magari poi d'estate, no?
0: Quella volta, quel giorno
2: ma
0: della
2: tipo
0: settimana.
2: Un miracolo, capito? Sennò
0: sì,
2: di base no, basic.
0: Sennò anche io super basic. Sneakers sempre o stivali anche con 30 gradi?
1: Io non ho un paio di sneakers. Cioè
0: ah,
1: ce
0: okay,
1: le ho,
0: pensavo, okay.
1: Ma le uso proprio se devo farlo. È rarissimo che io
2: sì?
1: Solo okay. Stivali, tacchi o... Ma questa cosa è cioè da un annetto circa. Ma io le sneakers, ecco, magari ti stanno benissimo, ma io non le immagino proprio su di me.
0: No, allora io perché oggi devo camminare. Perché io sapevo che oggi devo camminare da stamattina alle 10 che cammino, quindi per quello. Ma se no di solito metto lo stivale, quello alto con il tacchettino. Sai quello comodo?
1: Lui.
0: No, quello il tacchettino proprio
1: ancora
0: fine.
1: Più
0: sai quello. Esatto.
1: Ok.

0: Esatto, quello fatto così. Però sì, io stivali anche d'estate, cioè io sempre.
1: Io pure. Mi prendono per pazzo perché texani, dicono: ma come fai?
0: No. Sempre proprio.
2: No, io sneakers tutta la vita.
0: Vabbè, ci sta. Però ora
2: è la oggi non ho le sneakers.
1: Oggi le amo.
2: Sì, però allora sì, sono bellissime. Posso dire, sì, oggi sono vestita tutto il contrario di quello che sto dicendo, ma va bene. queste sono comodissime. Però ultimamente sarà forse sto crescendo, boh, non so.
0: Sneaker.
2: No, mi sto svoltando a stivali, tacchi, okay, eccetera eccetera. Però comunque le sneaker sono comode.
0: Ma poi dipende, cioè, cosa devi fare, cioè, esatto. Se devi andare da qualche parte che non puoi metterti la scarpa alla ginnastica, non la metti.
2: Sì, sì, ovviamente. Sì, esattamente.
0: Dipende.
2: Ah, bello, questo mi interessa. Allora, borsa mini inutile o borsa grande con dentro tipo
1: mini,
2: Mary Poppins?
1: Mini per sempre.
0: Tu?
2: Allora, io dipende cosa intendi per mini. Nel senso, questa è la mia borsa intesa.
0: Non è proprio mini.
2: E infatti, questa è tipo la mia borsa da giorno.
1: Vabbè.
2: Che comunque non è grande, cioè non è tipo quelle shopper da mamma, vabbè, che va a prendere i figli all'asilo.
0: Quelle con cui viaggi, dai.
2: Capito? Però ci sta il mondo qua dentro.
0: Ma si vede che è grande.
2: Cioè,
0: macchinetta,
2: qualsiasi,
1: tutto,
2: capito?
1: Tutto proprio.
2: Quindi io sono più per queste. Ovvio che se esco la sera la borsettina mini
0: mi piace. La borsettina
2: mini
0: è più comoda, poi sì, dipende se vai anche boh, per serata, ballare, c'è la borsettina.
2: Sì.
0: No, sì, sono d'accordo. Io borsa piccola, cioè, ora ovviamente sono arrivata con la borsa grande. Vabbè, ma perché ripeto, è tutto il giorno che sono in giro, quindi devo arrivare alle 11 di sera, quindi ok.
2: Certo.
0: Però se no di solito borsetta piccolina.
1: Ci sta.
0: Sì, no, per forza. Per quanto riguarda i trucchi invece, trucco glow naturale oppure un bel eyeliner strong?
1: Parto dicendo che io non so truccarmi.
0: Si impara però, posso dire.
1: Lo so, infatti sto cercando una makeup artist per un self makeup perché sono veramente negata. Però il glow sì, ma fino a un certo punto, cioè sono molto più per il matte. Il glow lo dà il mio, cioè la mia pelle abbastanza acneica che mi dà il sebo che mi
0: il
1: dà
0: glow naturale.
1: Esatto, che odio tra l'altro, infatti sto cercando quelle salviettine che te lo tolgono,
0: sì,
1: ma non li ho mai trovate.
0: Ma come no?
1: No, non so dove siano.
2: Forse su internet.
1: Possibile.
0: Sì, le
1: possibile.
0: Trovi, sì.
2: Non so dove, io non ce li ho.
0: Dove le trovi? Allora, io ora sono da mettere la cipria perché sono lucida, mi vedevo prima, appena sono entrata stavo brillando. Però a parte questo, no, più, cioè, eyeliner pesante, così, basta. Questo è il mio make-up per qualsiasi cosa.
1: Giusto.
0: Fine.
2: Sì, no, anch'io sono molto più.
1: Però se ci fai caso, quando hai quell'evento, quell'occasione, fai lo stesso identico make-up, ma ci impieghi
0: peggio.
1: 4 ore.
0: Sì, ma viene peggio. Non viene nemmeno bene.
2: Sì, che vuoi dire? Se in quell'evento ti dici, oggi voglio sperimentare un po' col make-up,
0: uguale.
2: Ti fa cagare quello che fai.
0: Sì, è vero.
2: E quindi dici, era meglio che mi facevo il mio.
0: Tremendo. Te invece hai fatto le lentiggini?
2: In che senso?
0: Fatte le lentiggini?
2: Sì.
0: Bellissime.
2: Sì, io le ho un po' mie, ma le copro, quindi poi le faccio
0: ce
2: sopra.
0: Hai?
2: Sì, pochine, però ce le ho. E poi perché d'estate, esatto,
0: vabbè,
2: sì.
0: Vabbè, certo.
2: Andiamo invece sempre sul sopra.
1: Ok.
2: Oversize, quindi felpona o aderente?
1: Ah, ma dipende il mood.
0: Ma se dipende anche la stagione.
1: Sì. Anche la stagione, sì. Però se sono presa male in genere oversize, se sono presa bene aderente.
2: Mini.
1: Vado
0: vabbè,
1: così.
0: Sì. Sono d'accordo.
2: Sì, io mi sto convertendo all'aderente, sennò io ero tipo, sembravo una barbona in giro. I pantaloni larghi, i baggy, poi le felpone, sembravo una scappata di casa.
0: Sì, però d'inverno posso dire, cioè,
2: no, sì,
0: la
2: io
0: comodità.
2: Amo le tute, cioè io sono
0: anche
2: fan
0: io,
2: delle tute a livelli
0: io.
2: Esagerati,
0: sì,
2: mi piacciono proprio, sono belle, quindi... Tu sei più...
0: No, io sono over. No, allora, io dipende dall'occasione, dipende dalla stagione,
2: ovvio.
0: Dipende da tutto. Però, cioè, mi piacciono più le cose larghe. Ultimamente mi sono fissata con le cose tutte larghe, io non so perché. Cioè, prima, quando avevo 15 anni, andavo tutta aderente.
2: Ah, vabbè, sì. Ma a parte che io ogni tanto penso, io in discoteca a 16 anni con meno 5 gradi fuori, io
0: nuda.
2: Tutta nuda, così.
0: La pancia nuda.
2: Se faccio adesso una cosa del genere, ma anche se esco così banalmente di notte,
0: no,
2: ho
0: un mese
2: schiena,
0: a letto, sì,
2: bronco, polmonite. Sto invecchiando, ragazzi, sto invecchiando. Tu che anno sei?
0: No, vai avanti.
2: No, dai, tu che anno sei? Aspetta,
0: vai avanti.
2: Voglio troppo saperlo.
0: Vai avanti.
2: Vabbè, me lo dirà fuori onda.
0: Te lo dico fuori onda.
2: Andiamo con la prossima.
0: Allora, vestirsi comfy o soffrire per l'outfit perfetto? Vabbè, un po' quello che dicevamo prima.
1: La seconda. Cioè, io ripeto, sono disposta a fare tutta la giornata su un tacco pur di sentirmi comfy e stare bene con me stessa.
0: Sì, no, quello certo.
2: Sì.
0: Poi dipende sempre, ripeto, da dove devi andare. Dall'occasione. Certo. Devi andare a fare la spesa, allora.
2: Sì.
0: Amen.
1: Certo. Infatti, sto iniziando a soffrire di mal di schiena. Probabilmente. Adesso sto capendo che il problema sono le scarpe.
0: A me facevano male tantissimo le caviglie, i polpacci.
2: Allora, oro o argento? Andiamo agli accessori. Tu sei argento.
1: Io sono argento, però.

0: estate è anche oro.
1: Vabbè, con la bronzatura.
0: Con la bronzatura. Esatto.
1: Ci sta però
0: sempre.
1: Con i tuoi occhi, magari l'argento è un po' più.
0: Sì.
1: Hai mai pensato oro? Di farti più chiara, tipo?
0: I capelli più chiari. Li ho avuti, però non mi fanno impazzire.
2: No, vabbè, quello è il tuo colore.
0: Sì, ho capito che col naturale va bene così.
2: Sì,
0: ogni
2: è vero.
0: Tanto faccio qualche schiaritura, però vengo da traumi di colori fatti male.
2: No,
0: poi
2: ora sono lunghi, stanno però bene, lasciamo perdere.
0: Il mio sogno è farmi nera. Ma non c'è un parrucchiere che mi dica ok, facciamolo. Mi prendono per pazzo e mi dicono vai fuori.
1: No. No, ma perché il nero poi da mandarlo via è tremendo.
0: Lo so,
1: io l'ho fatto, quindi...
2: Vabbè, sì. Te sei anche più scura.
1: Sì,
2: cioè,
1: sì.
2: Quello è il tuo colore.
1: Sì, sì, sì. Sì, però il nero è tremendo. Perché poi non quando scarica rosso.
2: È vero.
1: Quindi ti escono tutti i riflessi arancioni. Guarda, lascia perdere. Sembrava una Goledor.
2: No.
1: Lasciamo perdere.
2: No.
1: Tu invece sei argento pure.
2: No,
1: tu.
2: Io sono oro.
1: Tu sei oro? Ah, sai che ti ci vedevo più con l'argento?
3: No.
1: Io sono sei quello schifo.
2: Io sono oro sempre. Poi d'estate, vabbè, ok, però. La vita oro.
1: Sì, anch'io sono più per l'oro. Poi non l'argento ogni tanto qualcosina la metto, però ho molte più cose.
2: No,
1: oro.
2: Io l'argento, un punto luce, magari che c'è la catenina. Basta. Questo può essere il mio massimo dell'argento. Però sì. Tutti mi dicono di mettere l'argento.
1: Ma infatti, secondo me ti sta meglio l'argento.
2: Sì, no, mi piace l'oro.
1: Perché hai gli occhi chiari.
0: Sì, sì.
1: Vabbè, mettiti quello che ti piace,
2: infatti,
1: così sei tranquilla. nessuno
2: basta.
1: Ti deve rompere le scatole.
2: Esatto, rimaniamo sull'oro e via. Allora, outfit preparato il giorno prima, ho deciso 4 minuti prima di uscire.
0: Ovviamente la seconda.
2: Giustamente.
0: Infatti sono sempre in ritardo.
2: Ma uguale.
0: Ma raga, questo è un problema di noi bellissime, secondo me.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: È quello.
1: Sì, sì. E tra l'altro ogni volta mi pento e mi maledico da sola dicendo ma perché non ci ho pensato prima?
2: Uguale.
1: E poi la volta dopo puntualmente, 4 minuti prima di uscire, io che mi provo. Infatti ogni volta che torno a casa.
2: Casino.
1: Una bomba in camera mia, il letto inondato di vestiti. No, ragazzi, non fa per me. Male,
2: sì, anch'io lascio tutto lì, poi prendo e butto da qualche poi sistemo.
1: Sì, sì, sì, esatto.
2: Ma bene, vedo che siamo tutte e tre d'accordo.
0: Va preparato in base a, secondo me, un po' all'umore. Cioè, io in base a come mi sento, capisco cosa voglio mettere. Mm. Se lo preparo la sera prima, non posso sapere in che mood sono l'indomani.
2: Certo,
0: per questo non lo faccio.
2: A meno che non hai un evento, qualcosa di importante, e lo compri magari già prima,
0: esatto.
2: E allora sei a posto. Cioè, lì risolvi il problema. Poi lo metti, magari non ti piace nemmeno.
0: Esatto.
1: Classico.
2: Cioè, te l'hai provato che ti piaceva, te lo metti. Malissimo.
1: Classico.
2: Tremendo.
1: Sì. Già, purtroppo. Occhiali da sole. Sempre, cioè anche con 2 gradi occhiali da sole o solo se proprio indispensabile. Poi tu hai gli occhi chiari, quindi magari.
0: Io non porto occhiali da sole.
1: Ma sai neanche io.
0: Mai messi. Cioè li metto se proprio devo fare quella foto figa, ma non li uso, cioè non mi stanno.
1: Neanche
2: non
1: io.
2: Ti dà noia? Non mi dà noia.
1: Tu li usi?
2: Io sempre.
1: E poi anche tu hai gli occhi chiari, quindi
2: io sempre.
1: Soffrite molto di più sta cosa. Io no, però proprio adesso sto cercando, cioè sto cercando, devo andare a comprarmi un paio di occhiali da sole perché ho deciso che voglio iniziare a metterli.
2: Brava. Ma
1: sì,
2: poi fa anche outfit.
1: Sì, fa outfit, cioè. Poi d'estate, sì, perché io sono sempre, già sono cieca, quindi ho le lenti a contatto perché non vedo nulla. Quindi già sono così, in più col sole, no, cioè non.
2: Ma io infatti avevo gli occhiali da sole graduati, ok?
1: Però è un casino perché se poi ti togli gli occhiali da sole non vedo un cavolo.
2: No, ma infatti io cosa facevo? Io fino alle 8 di sera con gli occhiali da sole. Io stavo sempre anche di sera con gli occhiali da sole, poi mi accorgevo che dicevo no, aspetta, mi è andato via. Solo che li levavo e non vedevo. Ora che mi sono fatta l'operazione, ciao, ci vedo.
1: Voglio farmela anche io, me la consigli?
2: Sì, sì, assolutamente.
1: È la svolta della vita.
2: Quanto ti manca?
1: Ho quasi 3 gradi.
2: A me tipo 4, sì.
1: E
2: sì,
1: vedi
2: sì.
1: Bene?
2: Sì, sì.
1: Che bello. Dove l'hai fatta? Qua a Milano?
2: Sì, dopo ti dico.
1: Esatto, sì.
2: No, no, però top.
1: Voglio il contatto.
2: L'ho fatta
1: subito.
2: Ottobre.
1: Ah,
2: sì,
1: da
2: sì.
1: Poco. Sì. Voglio il contatto, voglio farlo anch'io troppo.
2: No, no, fallo assolutamente.
1: Sì, è una svolta.
2: Ma
1: tu vedi bene?
2: Anche...
1: Come? Vedi bene?
0: Sì.
1: Okay,
0: no, raga,
2: puoi mettere anche gli occhiali, cioè quelli finti proprio che fanno out per le varie. Sì, sì, basta.
1: Beh, ma poi tipo capito, le lenti a contatto, io mi sveglio, la prima cosa
2: no.
1: Lenti a contatto. Vado a dormire, a volte mi dimentico anche di
2: ma
1: averli su.
2: Ma non ti
1: su.
2: Dà un fastidio? A me si seccavano gli occhi.
1: No, allora, quello no, sono fortunata. Non so se è il mio occhio che ha molta lacrimazione o se ho trovato delle buone lenti a contatto.
2: Tutte e due.
1: Sì, entrambi, sicuramente una percentuale sia uno che dell'altro. Non mi danno fastidio, però mi dà fastidio che se me
2: ogni
1: le tolgo
2: volta.
1: Non vedo nulla. Cioè una
2: no,
1: rottura
2: no, ma
1: di
2: risparmi
1: scatole.
2: Tantissimo tempo.
1: E anche soldi, posso dire?
2: Sì, sì.
1: Perché costano
2: no, è vero. Costano.
1: Cioè,
2: troppo.
1: Io spendo centinaia di euro al mese per vedere. Follia.
2: Beh, direi che facciamo l'operazione, eh?
1: Sì.
2: Ok,
1: sì, sì, sì,
2: okay
1: sì.
2: Siamo d'accordo.
1: Siamo d'accordo.
2: Capelli sciolti o messi bun?
1: Non lo so. Il messy bun è tipo quello tipo quella coda, la cipolla che ti fa raccolta
2: tutta
1: così per stare in casa
2: no,
1: un po' sciolta
2: no. Capelli sciolti.
0: Assolutamente sì. male che vada proprio coda. Anche se, ecco, anche la coda. Io, la tipo,

0: il chignon, cioè tirata.
1: Ce la posso fare.
2: Sì, no, ha messi bene per stare in casa. Oppure no, succede una volta.
0: Sì, infatti.
2: Esatto. All'anno che me la faccio, è ok. Però di base, se devo scegliere tra questi due, capelli sciolti.
0: Eh beh, certo.
2: Sì, okay. Sì, sì, tutta
0: no,
2: la vita.
0: No, no, messi bene lì, lo uso boh, quando studiavo, sai, sui libri.
2: Vabbè, questa neanche te la faccio perché hai detto che sei un'attacchia addicted, quindi neanche te la faccio.
0: No, vai avanti.
2: Profumo dolce, vanigliato o fresco? Anch'io.
0: Anch'io, tutta la vita.
2: Anch'io.
1: Cioè, mi deve dire la nausea, sì, per quanto fa profumo di dolce.
0: Pure c'è la vaniglia, poi mi piace il cocco, io lo
2: che amo. Profumo usate?
0: Tanti.
2: Boh, uno tipo che del cuore.
1: Io in questo momento il One Way di Armani.
2: Non conosco.
0: No, no, è buonissimo.
2: Come lo fare sentire?
1: Sì, sì.
0: Io ultimamente come si chiama? Born in Rome di Armani. Uomo però, uomo, non donna. Sa okay. Di cocco, è buonissimo.
1: Il cocco. Okay.
0: E quello lì è un misto in realtà tra dolce, però fresco e secco. È un mix, ma è veramente, veramente buono. Però il mio profumo del cuore è Montale Intense Caffè.
2: Ok,
1: anche quello.
2: Ok.
0: Tu?
2: Io il mio del cuore, che poi tra l'altro su di me sa, cioè è proprio persistente. Perché io tipo i profumi a me non sì, mi durano. Quello o mi dura anche sui vestiti, li lavo, si sente ancora.
0: Come Intense Caffè uguale.
2: Intense di Yves Saint Laurent. No ragazzi, ah, okay, io lo amo quel profumo, è la mia vita. Lo amo.
0: Sai che quello non l'ho mai provato in realtà.
2: E un altro che invece sto usando ultimamente, che ricevo un sacco di complimenti per questo profumo. Quindi anzi non so se ve lo voglio dire. Vabbè sì. Di Burberry.
0: No, non,
2: no,
0: non sappiamo.
2: No, scusa, Balmain.
0: Ah, ma ce l'ho anche io.
2: Quello quadrato.
0: Sì, col taporo.
2: Io lo amo, a te non ti piace? Pure...
0: No, sì, però non è il mio preferito.
2: Madonna, io lo amo quel profumo, poi te lo faccio
0: quello
2: sentire.
0: Quello non è il mio preferito.
2: Lo amo.
0: Quello no. Vabbè, vabbè, ok. Direi che andiamo in next e
2: ci vediamo tra pochissimo.
0: Esatto, ci ascoltiamo American Girls di Harry Styles.
3: Questa è la tua musica.
4: Hi, this is Harry Styles. Right now, you're listening to
5: Turn it up.
6: Number one hit music station.
7: RDS Next.

0: scusate.
1: Facendo contenuto, raga, un contenuto per voi.
0: Qua si lavora, si lavora.
1: Perse, ma eccoci qua.
0: Bene, direi di continuare allora con le nostre domandine.
1: Eravamo arrivate a... Aspettate, tieni. Eravamo arrivate ai profumi e abbiamo detto che andiamo tutte e tre per i profumi dolci.
2: Yes,
1: giusto. Sì. Dolci. Allora, copiare outfit da TikTok oppure avere uno stile proprio tuo?
2: Ma ti dico la verità, prendo molto spunto, quello sì.
1: Ok, prendi ISPO.
2: Però se devo prendere ISPO la prendo molto più da Pinterest. Ah, cioè, okay. Se cerco un outfit, vado lì e lo trovo sicuro. Ho anche ChatGPT, qualcosina te la dice.
1: Sì, chat.
2: Sì.
0: Oddio, Pinterest. Non l'ho mai provata ChatGPT per gli outfit.
1: Ah, ma io ho provato per tantissime cose.
0: No, io ChatGPT è tipo il mio amico immaginario. Io qualsiasi cosa, infatti sembra una disagiata.
1: No, io ci parlo, cioè io gli faccio gli audio, però inizio sempre ciao chat, cioè lo saluto.
0: Tu sei gentile.
1: Ciao chat, grazie.
0: No, io lo uso tipo proprio come una macchina, io non lo saluto. Cioè, no, io dico questo, cosa devo fare? Basta.
2: Però sai che si dice che se lo tratti bene,
1: sì,
2: teoricamente dovrebbe essere molto
1: più carino.
2: Sì, dettagliato, più bravo.
1: È vero, me l'ha
0: ma
1: detto
0: scherzando.
1: Te lo giuro, me l'ha detto anche qualcuno.
0: Io sei la mia vita. No, va bene, ok. Inizierò a trattare bene ChatGPT.
1: Sì, sì, ti tranquillizza su tante cose.
2: A voglia, a voglia.
0: Ma io gli faccio anche tipo, vabbè, io sembro pazza, ma io gli faccio tipo anche le mie sbroccate, magari quando litigo.
1: Ma io uguale, dico, metto mi ha detto questo.
2: Anch'io. Ah, ma però vi posso, è grave che stiamo
0: è grave, è grave.
1: Ragazzi,
0: però
1: allora... mi faccio leggere le carte.
0: Oddio,
2: è capitato anche a me.
0: Davvero, io sì, questo non ho mai fatto.
1: No,
0: no, ok.
1: Con me no, cioè mi ci azzecca sul presente, ma sul futuro al momento non ci ho ancora preso.
0: Però sul presente sì. Fatti sì.
2: Sì.
1: Delle persone ti dice come sono fatte, però.
2: Sì, sì.
0: Cioè, no, scusate, mi state sbloccando. Io non sono ancora a questo livello.
1: Cambiamo il programma, facciamo moda, no, facciamo astrologia.
0: Cioè, no, vabbè, adoro. Poi mi spiegate tutte queste cose perché sono interessata.
1: È bello, cioè. Poi non so se perché mentalmente sei.
0: Sì, vabbè, sì, vabbè, tipo cioè, un sicuro, po' effetto placebo.
1: Però
0: che...
1: magari se tu gli parli di una persona, ti dice no, questa persona vuole questo in questo momento, magari è distaccata perché, cioè, capito?
2: Però sai qual è il problema? Che sicura, quando ti apri tanto e racconti tanto su una persona e poi chiedi le carte, lui no?
1: No. Io scrivevo nome, cognome,
2: data
1: basta
2: di nascita.
1: Non mi ricordo.
0: Scusa, tu scrivevi no, nome, mettere... cognome e
1: ciao chat, mi vuoi ciao chat sempre.
2: Amo, anche la data va messa.
1: Non lo so, non mi ricordo se la mettevo.
0: Ma la data
1: non mi
0: di cosa?
1: Ora proprio va della persona.
2: Sì.
0: Ah.
1: Però ciao chat, nome, cognome.
0: Adoro.
1: Mi leggi le carte in amore. Fine.
0: Ma il nome tuo o il nome
1: no,
0: di
1: no,
0: suo?
1: Il nome della
0: cioè
1: persona.
0: Quindi far leggere le carte di un'altra persona? Di
2: tu
0: base.
2: Leggi le carte su quella persona.
1: Su quella persona,
2: persona
1: con te però nei tuoi confronti.
0: Ah, ok.
1: Capito?
0: No, vabbè, devo provare.
1: Quindi
0: assolutamente.
1: Quindi tu puoi chiedere se sarà l'amore della tua vita.
0: Assolutamente, prima cosa che faccio è chiedere a ChatGPT le carte sul mio fidanzato.
1: Da quanto è che state insieme?
0: Un annetto quasi.
1: Ah, ok, va bene.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Allora, parliamo di unghiette. Ah, beh, questo è un tema che mi interessa. Allora, minimal o lunghe, decorate, particolari?
2: Io sono la classica persona che va lì con l'idea di farle diverse dal solito, ma ogni volta identiche. Questa
1: uguale
2: volta ho variato facendo una French latte, quindi con un rosa latte sopra.
1: Vabbè, però sono...
2: Ma per me è
1: basic,
2: osato. Cioè, io mi sento già
0: pazza,
2: esageratissima. Però
0: crazy,
2: vabbè.
1: Tu invece...
0: Tu... Allora, io adesso sono
2: bellissime
0: proprio
1: French,
0: basic,
1: no,
0: bitch.
1: Vabbè, ci sta.
0: Faccio, ma ragazze, no, ve le devo far vedere.
2: Amo, ma sono pazzesca.
0: No, no, no. Se voi vedete le mie unghie che io mi facevo tipo quando avevo 18 anni.
1: No, no, no.
2: Ma anche quando ti ho conosciuta le avevi.
1: Lasciamo perdere.
0: Sì, però quello era tipo un caso perché dovevo andare a Los Angeles ed è stato tipo e tipo infatti in mezzo le odiate.
2: Ok.
0: Perché dicevo mio Dio che schifo. Dopo tre giorni che le avevo fatte, ma
1: io facevo di quelle unghie che la mia amica si vergognava uscire con me.
0: No,
2: addirittura.
0: No, ve le devo trovare. E invece adesso sei più sul
1: no, no, così.
2: Okay.
1: È tre mesi che ho le unghie rosse. Io non le cambio. Adesso poi passerò al bianco.
2: Però poi periodo natalizio torni al rosso.
1: Ma non mi interessa.
2: Ok.
1: Anche perché io non ce lo voglio stare lì tre ore. Cioè, basta, fai un colore, fine, capito?
2: Ok, scappiamo.
1: Sono proprio no, sono curiosa di vedere le sue unghie perché probabilmente
0: no, aspetta.
1: No, aspetta, guarda, io
0: tornare...
1: ce l'ho nella cartella in evidenza su Instagram.
0: Io l'ho tolta quella cartella in evidenza.
1: No, ma la devo
0: perché...
1: levare pure io. Non so. Allora,
0: ce l'avevate
2: la cartella per
1: quella
2: lei?
1: Era questa.
0: Sì. No, amore.
1: Ma aspetta,
0: no, no, no.
1: Ah, guarda, non mi vuoi dire che sono normali, eh?
0: No, non sono normali.
1: Cioè,
0: ma...
1: aspetta. Non puoi dire pagata che sono normali. E poi ce l'avevo una tutta muccata che era andata a fare anche un casting. Tra le ho tolte perché mi vergognavo. Erano arancioni fluo.
0: Ma io le
1: mucca
0: facevo.
1: No,
0: sì, sì,
1: una
0: sì,
1: roba allucinante.
0: No, io pure. Ma perché non le trovo? Ah, allora, queste sono boh, tipo.
1: Vedere?
2: No. Ma le puoi fare? Raga, dovete. No, ragazzi,
1: non
2: è follia.
1: Si vede?
0: Ah, qua? Così non vedono nulla, forse.
1: No, non si vede.

0: Vabbè, dico solo che c'ho il pompon peloso.
1: Ragazzi, delle robe cringe.
0: Ma poi quel pompon lì non si staccava?
1: No, perché era con la calamita. Quindi io tipo mentre mi lavavo le mani staccavo il pompon, lo appoggiavo sul lavandino e poi me lo riattaccavo.
0: Ma scusami, la calamita sull'unghia?
1: Sì,
0: cioè, era l'unghia calamitata comunque.
1: Sì, sì, no, era il magnete proprio.
0: Ok,
1: il
0: ok,
1: piccolo magnetino.
0: Lo incollavo.
1: Ma raga, vi giuro che quelle erano anche sobri rispetto a come me le facevo. È che non trovo le altre, poi ve le farò vedere, ma imbarazzante, va bene.
2: Meno male che non ti ho
1: meno male che ho
0: vabbè,
1: cambiato
0: niente, siamo passate a alle unghie più fini. Va bene. Outfit matchato con l'amica o assolutamente vietato vestirsi uguali o simili?
2: Per me matchato va bene. Cioè, nel senso, sono quel tipo di persona che... Cioè, avevo un'amica tantissimo tempo fa, che tutte le volte che ci vestivamo anche per un pochino simili, la pazza.
0: Anche la mia.
2: Non esiste. Uguale. No, ma per me è follia.
0: Anche per me.
2: È follia, ma
0: anche per me. Non mi interessa. Vesti come vuoi. Se ti vuoi mettere i pantaloni che io, mettiteli. Che
2: certo,
0: se
2: siamo uguali, però alla fine poi sai che c'è.
0: Ma sì, no, perché dici, no, sembriamo pazzi, sembriamo...
1: No,
0: cioè,
1: ma
0: chi se ne frega?
1: Ma anche tipo prima lei, dopo dobbiamo andare a un evento insieme. Gli faccio, ma tu cosa ti metti? Io faccio, guarda che io mi porto un trench in pelle. Lei mi fa, anche io ce l'ho, io ho fatto, portalo.
0: Ma sì, cioè.
1: Ma sì, ma raga, ma da se c'hai 12 anni, ok.
0: Ma certa. Ma forse 12 anni vuoi.
1: Sì, sì, sì,
0: 12 anni vuoi.
1: Allora, meglio essere sempre super stilosa o essere quella che sta bene anche un po' più chill, un po' più comfy?
2: No, ma dipende che, di che parliamo con stilosa. Se è stilosa esageratamente strafiga, no. Però sempre sistemata, ordinata, capelli
0: vabbè,
2: puliti,
0: comunque
2: perfetti.
0: Vabbè, comunque basta che sei sempre...
2: Clean girl, sì.
0: Sì, esatto.
2: Quello sì, per
0: comfy,
2: forza.
0: Comfy, comfy. Look da non ci ho pensato troppo, che in realtà avete preparato per un'ora, oppure caos totale vero?
1: No, non ho capito.
2: Neanche io l'ho capito.
0: Look da non ci ho pensato troppo, cioè un look che hai preso proprio a caso, che dici non ci ho pensato troppo, oppure... No, aspetta.
1: No,
0: oppure il caos totale vero.
1: Vabbè,
0: questa non si capisce, ragazzi.
1: Comunque questa è un
0: facciamo
1: po'
0: facciamo questa, ragazza. Giacca di pelle o bomber oversize?
2: Bomber oversize.
0: Ok.
2: Però dipende. Cioè, tipo la giacca di pelle tua è pazzesca, quella lunghissima.
1: Sì, però non è, cioè credo sia inteso più come tipo quel chiodo proprio
0: sì,
1: super
0: stretto.
2: No, follia.
1: Tipo stile Zara, Bershka.
0: Sì, sì, il chiodo.
1: No, anch'io più over.
0: Sì, molto più bello. Vabbè, io ho anche il chiodo, ovviamente, perché chi è che tu non ce l'hai il chiodo?
2: No.
1: Cioè, c'ho solo con quelli proprio larghi.
0: Sì, ma io non lo metto mai, lo metto solo sulle spalle. Basta. Fine.
1: Vabbè,
0: quello è il mio.
1: Sì, ci sta.
0: Il mio chiodo della vita, basta.
1: Io non ho fame.
2: Anch'io, raga.
0: Io non ho pranzato.
1: Neanche io.
2: Ecco, tutte digiune.
1: E manco lei. Cioè,
0: allora,
1: non
0: vediamo
1: siamo...
0: qualcosa.
1: Vabbè, esempio top, direi, ragazzi, mangiate perché è importante.
0: No, infatti,
1: ma...
0: noi che diciamo, cioè, no,
1: sì,
0: ragazzi.
1: No, ma perché io ero in fretta, quindi mi è passato un attimo di mente. Ma adesso...
0: Ho mangiato un pacco di cracker, però.
1: Buono.
0: No,
1: neanche
0: questo. Buono? Mangiare. Cioè, così fame.
1: Amore,
0: da dire...
1: sì, sì, sì, esatto. In questo momento mi mangerei...
0: Così fame da dire buono,
1: la qualsiasi,
0: sta.
1: Posso dire.
0: Ma ragazzi, ci sta.
1: Allora...
0: Beh, mi sa che dobbiamo andare in next, da quanto dice la regia. Ok.
1: Sì,
0: andiamo
1: sì,
0: in
1: sì,
0: next
1: sì.
0: E poi salutiamo. Oddio,
1: è già è volata. Sì sì sì,
0: ma
1: anche
0: già
1: ho guardato l'ora
0: dopo. Va bene, ok ragazzi,
1: è
0: arriviamo
3: RDS Next.
4: Chart of the Charts. Trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
5: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
4: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
5: e Samara Tramontana.
0: Next. Eccoci tornate, ma vi dobbiamo lasciare, ragazzi, perché è finita questa ora.
2: Ragazzi,
0: però noi ci vediamo settimana prossima.
1: È stato un piacere.
0: È stato un piacere avere Cristiana con noi.
2: Thank you so much.
1: E con noi ci vediamo anche settimana prossima,
0: sì,
1: perché ci sarò anche martedì prossimo.
0: Esatto.
1: Mi sento esattamente così. Va bene, ragazzi, è stato bellissimo condurre
0: questo programma
1: con Nicole
0: grazie.
1: E anche con Cri.
2: Direi scappiamo a mangiare qualcosa,
1: sì,
2: perché stiamo meravigliosi.
0: Andiamo
1: sì.
0: a fare una bella merenda molto
1: sì,
0: sostanziosa. Va bene, ragazzi, un bacione.
1: Buona settimana a tutti.
0: Ciao.
3: Questa è la tua musica. Ok.
6: Hey, this is Lady Gaga.
7: I'm Doechii.
6: Time to go.
7: Everywhere I go.
3: RDS Next.
0: I love it.

0: Team Between non è il solito programma radiofonico, non è un semplice magazine. È Team Between. Qui le ship e i drammi del web diventano realtà. Insieme dalla A alla Gen Z.
1: Ok.
0: Solo su RDS Next.
2: Siamo tornate!
3: E io ovviamente ho sempre dei capelli terribili. No, vabbè.
2: Bello, mi gusta.
3: Oggi allora, non ho fatto nemmeno la piastra. Cioè, ma com'è possibile?
2: Però sono lisci ali.
3: Ma sì, ho capito, ma come mi è venuto in... No, sì, vabbè, l'ho fatta stamattina, ma dico, non l'ho ripassata.
2: Ma infatti non avevi bisogno, cioè, guarda qua, c'è gli spaghetti, ce li hai. Mamma mia, cosa, come ti sei...
3: Dai, Giorgia mi prende in giro.
2: Ma ti vanno... No, ma nel senso che ti vanno stretti.
3: Perché mi vanno stretti?
2: Non lo so, ti vedo sono... tutta tirata.
3: Ma sono larghissimi, Gio. No, vabbè, mia sorella non... Vabbè. Oggi non comprete, mi ha fatto tirare giù. Guardate, cioè, raga, mi dice che sono stretti. Guardate come sono larghi, non lo so io.
2: Vabbè, fa niente.
3: È normale che da seduta sembra che c'è una pancia. Comunque, prima di iniziare ricordiamo velocemente i contatti. Ovvero potete seguirci su YouTube, TikTok, l'app di RDS Next e Twitch. Invece se volete mandarci messaggi vocali potete farlo al numero 333-888-8188. Oggi ho la sedia che traballa. Io ti solito sempre
2: intanto,
3: con la sedia.
2: Mentre te traballa la sedia, io racconto invece com'è andato il mio fine settimana. Vai. Dato che non sono stata a Milano, ma sono andata ad Amsterdam, tra l'altro anche con la mia fam di RDS, insieme agli ascoltatori. E volevo, anzi, prima di tutto volevo un attimo categorizzare quello che era il... siamo stati presi anche noi come vincitori. Allora, noi eravamo tutti quanti nella parte Next e siamo stati, cioè nel senso, ci hanno scelto per accompagnare gli ascoltatori, che tra l'altro in questa tappa erano veramente tantissime, perché hanno vinto in 11 se non sbaglio. Quindi eravamo anche un bel gruppone, bello grande.
3: Ma 11 o 11 coppie?
2: 11 coppie, quindi eravamo in 22, più noi 4 eravamo 28, più comunque persone che lavoravano all'interno eravamo più di una trentina, in poche parole.
3: Mamma mia.
2: E volevamo dire che noi non siamo stati vincitori del viaggio, ma c'erano appunto tutte le persone dietro di noi che avevano vinto. Niente, abbiamo fatto questa esperienza. Sono partita sabato mattina prestissimo, perché alle 9 già mi partiva l'aereo, quindi mi sono svegliata alle 5:30. E niente, però è stato bellissimo, perché come primo giorno appunto siamo andati a mangiare lì vicino. La cosa diciamo un pochino più scomoda era che

0: era dell'hotel, però abbiamo anche visitato Amsterdam, non vi preoccupate. Poi noi appunto abbiamo lavorato un pochettino di più, quindi gli ascoltatori erano liberi completamente nel fare quello che volevano, quindi loro sicuramente avranno visitato molto di più la città rispetto a noi. Però il primo giorno abbiamo deciso di andare in un centro commerciale lì vicino, che era tipo un centro commerciale all'aperto, dove tra l'altro io e Piero abbiamo fatto un sacco di shopping, e vi devo anche mettere l'unboxing di tutte le cose che ho preso.
1: Cosa hai comprato?
0: I vestiti che ti ho fatto vedere.
1: Ah, quelli? No, poi... quali vestiti mi hai fatto vedere tu? Quelli che hai mandato sul gruppo? No, vabbè, c'era questa bala e non mi pensa nemmeno.
0: Ma se hai comprato la cioccolata?
1: Ok, che mi porti la cioccolata. Ok, non mi interessa, tu mi devi fare qualche regalo carino.
0: Ma vai, va. Allora, vabbè, mi fai
1: ragazzi,
0: finire di parlare.
1: Non mi pensa mai, vabbè, vai.
0: Non posso finire di parlare. No. E poi la sera siamo andati appunto al concerto di Harry Styles. Ragazzi, c'era un sacco di gente, c'eravamo 50.000 persone. Cioè, ha fatto impressione un sacco. Comunque è stato stupendo, anche a livello di esperienza, veramente bellissimo. Un palco enorme, veramente una cosa assurda. Poi noi in realtà volevamo uscire, ma appena siamo arrivati lì, dopo tutta la giornata in giro, ci siamo fatti il centro commerciale, non abbiamo dormito, eravamo non stanchi di più. Quindi letteralmente ci siamo rifugiati tutti quanti in camera mia. Ci siamo messi tutti in pigiama. Noi quattro ci siamo messi in pigiama, eravamo io, Piera, numero verde, Gaia. Ci siamo messi là con la nostra tisanina a vederci l'Eurovision, la finale. E niente, poi ci siamo, poi ognuno è tornato nelle sue stanze a dormire perché eravamo stanchissimi, e il giorno dopo saremmo dovuti svegliare anche presto. Infatti il giorno dopo siamo riusciti comunque a farci un piccolissimo itinerario ad Amsterdam, almeno per vedercela. E poi nel pomeriggio abbiamo preso l'aereo di ritorno. Quindi questo è stato il mio fine settimana ad Amsterdam. Magari prima andiamo in Next e poi racconti il tuo.
1: Sì.
0: Vi lasciamo in Next con We Did You Get Hot di Sabrina Carpenter, e dopo ascoltiamo il fine
1: cosa
0: settimana
1: ho fatto
0: di Alice.
1: Io.
0: Next.
2: Questa è la tua musica.
3: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song. When Did You Get Hot?
2: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Eccoci qui. Oh, cos'era questo?
1: Che cosa?
0: Questo, boh, c'era tipo una base stranissima. Vabbè, comunque
1: stavo
0: ora
1: perdendo la voce.
0: Meno male, così almeno
1: stavo
0: sei un po' zitta.
1: La voce. Simpatica.
0: Allora, io cosa ho fatto? Giorgia è sparita.

0: Allora, io cosa ho fatto? Ah, ok, sì. Mi ricordo. Venerdì, sinceramente, no, non mi ricordo. Andiamo a vedere cosa ho fatto venerdì. Venerdì
1: vabbè, parti da sabato.
0: No, io voglio dire anche venerdì. Venerdì che giorno era? Scusatemi.
1: Dai.
0: Allora, venerdì siamo andati a fare... Tu sei andata a fare la guida?
1: No.
0: Venerdì sera, Gio.
1: Alice, era domenica sera.
0: Ah.
1: Ero tornata ad Amsterdam.
0: Ah, è vero. No,
1: come sei andata a mangiare fuori?
0: Io venerdì cosa ho fatto? Giovedì?
1: Ma parti da sabato, ma te
0: no, io voglio dire anche...
1: Ma il weekend ti ha chiesto, la domanda è come è andato il weekend, non come è andata la settimana.
0: Vabbè, non mi ricordo, raga, sinceramente cosa ho fatto, penso di aver studiato. Comunque, sabato... Cosa guardi così? Allora, sabato sono stata tutto il giorno a danza dalla mattina fino alla sera. La mattina però ovviamente mi sono svegliata prima perché dovevo studiare diritto. Oggi ho preso 6,5 in diritto, cosa ne pensi, Gio?
1: Meno male.
0: Spaccato. E, ma 5 in storia, però dobbiamo recuperare con una presentazione. Però 10 in motoria, 6 in motoria. E 5 motoria. E,
1: perché 5 motoria?
0: Ma perché io non so fare il badminton là, che cavolo, sai qual è?
1: Sì, ho capito qual è il badminton.
0: Ma io non so giocare, cioè mi ho messo 5, vabbè. Ok, comunque sono andata lì a danza, siamo stati tutto il pomeriggio fino alle 7:30. Io però solamente la sera dovevo andare a ballare perché il rappresentante di istituto mi aveva scritto e mi ha detto: vuoi venire a ballare che ci sarà il prom della scuola di qua e di là. Raga, altro che prom, cioè niente che prom, ma c'erano solamente quelli che entravano. Cosa ho detto? Ma c'erano solamente le persone della scuola. E cosa ci faceva Silvio adesso che ci penso?
1: Che ne so, Ali, non ma che domanda... Cioè, stai facendo un discorso tutto facendo... tu nella testa.
0: Ma
1: che non stai facendo neanche per niente le persone.
0: Ho detto che sabato sono andata a danza, alle 7:30 mi hanno invitato.
1: Sì, ma non ha che senso c'è adesso Silvia. Chi è Silvia?
0: Silvio!
1: Ma che cosa significa?
0: Ma non
1: che...
0: ti sto facendo una domanda, mi
1: ma
0: sono detta...
1: Ma non è domanda, stai pensando
0: mi
1: cose.
0: Mi fai finire di parlare?
2: Vabbè.
0: No, ho detto...
2: Vabbè, va bene Ali.
0: Le persone
2: finito,
0: che erano lì, le persone che erano lì erano della scuola. Però nella mia testa adesso ho pensato, cosa ci faceva la Silvio se non è della nostra scuola? Non lo so, vabbè, l'avranno fatta entrare. E
2: vabbè,
0: cioè non posso ragionare, non lo so io.
1: Ma non lo so, ma ragioniamo
0: sempre. Ma infatti, tu quando hai parlato, hai parlato, ok, adesso tocca a me.
1: Ho capito, ho parlato, ma non ho detto i miei pensieri in testa.
0: Ma io posso fare quello che voglio.
1: No, non puoi fare quello che vuoi.
0: Sì,
1: no,
0: posso
1: Ali,
0: fare
1: vabbè,
0: quello che voglio.
1: Muovi, dai, almeno andiamo avanti col programma, dai, su.
0: E tu, lei tutto... Giorgia, fammi finire di parlare.
1: Ho capito,
0: quindi,
1: non c'è
0: vabbè,
1: niente interessante
0: sabato...
1: per il momento che hai fatto.
0: Ma
1: dai.
0: Cosa vuoi per te? Oh, bella mia.
1: Dai.
0: Sono andata a ballare con delle mie amiche. Perché se non ci andavano loro, sinceramente non ci andavo. E anche perché non ho tanti amici della... Cioè, nel senso, non è che non ho tanti amici, però non mi trovo bene con alcune persone. Domenica mattina, stessa cosa, mi sono alzata e sono andata a danza. Invece domenica sera siamo andati fuori a mangiare. Niente di che, ma posso dirvi che è stato... un bel fine settimana. Questo fine settimana si replicherà tutto.
1: Finito?
0: Ok, ho finito. Adesso puoi parlare.
1: Grazie mille, molto gentile. Allora, adesso riandiamo ad aprire un discorso che abbiamo già aperto la settimana scorsa sul fatto dei figli. Quindi, io ho detto già come vorrei chiamare i miei figli. Tu, cioè tua figlia, tuo figlio, c'è un nome che a te piace particolarmente? Magari.
0: Ma io l'ho già raccontato. Ho detto che il nome preferito di quando ero piccolina era Francesca. Però adesso pensandoci, sì, mi piace Francesca, però cioè, non saprei come chiamare tipo mia figlia.
1: Ok.
0: Perché deve avere davvero un bel nome che devo dire, ok, ho scelto bene, se no non ha senso. Comunque abbiamo anche una lista con la classifica dei nomi femminili. Adesso Giorgio la metterà perché il file è condiviso, quindi automaticamente verrà tutto lei. Ah, ok. Ma quanti cavoli ce ne sono?
1: Mamma mia. Allora. Partiamo, adesso vi leggo perché ce l'ho solamente qua sul computer. Allora. Nome per la primogenita. Per le altre figlie, ottimi nomi, bei nomi, nomi carucci, nomi un po' me, nomi che non ci piacciono.
0: Anche io voglio farlo.
1: Poi c'è anche...

0: non so perché, volevo mia figlia venisse bullizzata alle medie per il suo nome e nomi da vecchia. Allora, partiamo dal primo, Anna. Secondo me...
1: A me sarà nome da...
0: Nome Caruccio, secondo me. Un po' me, forse. Caruccio no, un po' me.
1: Nomi... Come si fa?
0: Lo sto facendo io, Ali.
1: Ma lo voglio fare
0: allora,
1: anche io.
0: Allora, io ho messo nome un po' così, un po' me.
1: Io no, no, nome Caruccio, anche okay. Se mi sa di vecchia perché nonna si chiama Anna.
0: Annalisa.
1: Non mi piace.
0: Non mi piace manco.
1: Nome
0: me.
1: di
0: nome di M. Asia. Non mi piace neanche a me.
1: Nomi un po' a me. Arianna. No, vabbè, se vi dico cosa mi sa questo nome.
0: Non mi piace. Anna Maria mi sa nomi proprio di vecchia.
1: Ma mettiamo quelli carini. Cioè, nel senso, ho capito, non ce ne stanno tutti,
0: Ali,
1: secondo
0: vai...
1: me.
0: Sì, ci stanno, vai.
1: Vabbè, Anna Maria nome da vecchia.
0: Poi
1: Anna Rita nome da vecchia.
0: Anna Luna.
1: Non l'ho mai sentito, raga, nome da vecchia.
0: Allora metterei che
1: Annabella.
0: Forse verrebbe bullizzata. Annabella, ma cos'è? No, nome non mi piace.
1: Nome di
0: Agnese, carino. Agnese è molto carino. Metto nei nomi
1: Agnese, Caruccio. Nome Caruccio.
0: Astrid. Secondo me è un bel nome.
1: No, non mi piace. Alice
0: metto
1: ovviamente
0: forse Caruccio, però non direi vabbè, Alice l'ho scelto io, quindi direi di mettere ottimi nomi.
1: Anche io penso.
0: Perché
1: Anita...
0: primogenita, no.
1: No, raga,
0: Anita
1: Anita
0: mi piace. Mi piace invece a me, ottimi nomi. Mi piace Anita, molto bello.
1: Mettiamo nome di
0: Alina, Caruccio. Antonia.
1: Nomi un po' me. Antonia non mi piace.
0: Da vecchia metterei Barbara, anche non mi piace. Mettere proprio non mi piace.
1: Andrea, nomi un po' me. Antonietta,
0: è bello però Andrea, no? Antonietta mi sa di vecchia.
1: Augusta,
0: anche
1: vecchia.
0: Da vecchia.
1: Ada non mi
0: anche.
1: Piace.
0: Alberta non mi piace però.
1: No, io che la bullizzo. Bella.
0: Bella, boh, carino.
1: Beatrice ci sta. Nome un po' me.
0: Beatrice non mi piace.
1: Angelica
0: un po' me.
1: Nome di...
0: Non mi piace, carino. Mi piace Angelica, dai.
1: Angela non mi piace.
0: Angela neanche a me metterei. No, un po' me, dai. Ambra non mi piace.
1: Aurore, bello,
0: Aurora,
1: raga.
0: Aurora non mi piace. Cioè, metterei un po' me, però non mi piace tanto.
1: Caterina. Caterina è bello.
0: Madonna, quanti ce ne sono.
1: Secondo
0: Caterina
1: me...
0: Caterina non mi piace.
1: Cinzia, mettiamo nomi da vecchia. Ciao, zia. Benedetta, no, carino.
0: Sì, da vecchia. Non Benedetta no, non mi piace, mi dà proprio
1: Bruna,
0: di vecchia.
1: Bruna, no,
0: mi sa di vecchia. Ariel, molto bello, mettiamo un bel nome. Anastasia, anche Anastasia mi piace come nome. Chiara, un po' me, cioè molto comune. Claudia, non mi piace.
1: Claudia,
0: Cristina,
1: a me nomi un po'... No, non mi
0: Cristina non mi piace. Katia,
1: non mi piace.
0: Katia mi sa, non mi piace.
1: A me nomi Carucci, Katia.
0: Concetta da vecchia.
1: No!
0: Concetta e Concettina.
1: Clarissa, nomi un po' di M.
0: No, non mi piace. Dalila, molto carino.
1: Bello,
0: carino.
1: Nomi
0: Bel nome.
1: Bei nomi, mettiamo, sì.
0: Daniela,
1: ciao,
0: boh,
1: zia.
0: Me.
1: Ma...
0: Clarabella, penso che verrebbe bullizzata. Mia figlia se la chiama meno.
1: Camilla.
0: Camilla mi piace, nomi. Dai, è un carino.
1: Chloe, bellissimo, raga, Chloe.
0: Chloe mi piace un sacco.
1: No,
0: forse
1: Chloe
0: ti metterei ottimi nomi,
1: anche
0: forse.
1: Io, ma Chloe lo metterei in nome per la primogenita.
0: No, primogenita, la prima figlia tu la chiameresti Chloe?
1: Sì, bello Chloe. È bello.
0: Non lo so. Alessia, babbo, non mi piace. Cioè,
1: Alessia, nomi un po' me. Alessandra
0: non mi piace.
1: Non mi piace.
0: Carla, nemmeno. Courtney, no. Bello. Bello,
1: Courtney,
0: ottimi nomi.
1: Bello.
0: Dorothy,
1: bello, però bei nomi.
0: Carino.
1: Desiree,
0: carino.
1: Nomi Caruccio.
0: Crystal,
1: non mi piace.
0: Aspetta, fammi vedere.
1: Emiliana,
0: un po' me facciamo.
1: No.
0: Oh no.
1: Emilia, non credo. Chantal,
0: aspetta, oh, un attimo.
1: Chantal, no, raga, ci sta Chantal un botto.
0: No, non mi piace.
1: Daria, non mi piace.
0: Aspetta, Emiliana è da vecchia. Emilia, non mi piace. Chantal, boh.
1: Diana.
0: Cioè tu sei già Diana lì, un attimo.
1: Ma guarda quanti ce ne sono, non ce la faremo mai. Ragazzi,
0: Daria
1: sono veramente
0: mi piace,
1: un bordello.
0: Mi sa di vecchia.

0: O Hailey. Ti direi Hailey.
1: Hailey. Aspetta, dove te. Kim.
0: Hailey lo mettere per l'altro figlio. Non chiamerei mio figlio Hailey.
1: Jennifer.
0: Diana, Helen, Ilaria, Iris, Irma, Aida, Ida,
1: Kim,
0: Ivana, Jacobina, Ayman, Jessie, Giulia, Jennifer. Jennifer anche mi piace come nome.
1: Mi è carino, però
0: lo metterei come ottimi nomi io.
1: Ma raga, quanti cavoli ce ne sono?
0: Poi Ingrid, Yolanda, Isa, Iva, Yvonne, Kania, Karin, Lola, Lilli, Lilla, Livia, Lisa,
1: Priscilla,
0: Laura,
1: Priscilla, Priscilla, Kim, è bellissimo.
0: Katie, Lavinia, Larissa, Katiuska, Katia, Karen, Lindia, Lindia.
1: Dove è finito Lindia. Priscilla, raga, l'ho perso.
0: Luciana, Lucinda, Ludovica, Grazia, Franca, Mary, Morgana, Miriam, Mia, Mafalda.
1: Raga, ho perso Mafalda. Priscilla. No, Priscilla io lo metterei tipo nome altri figli o nome primogenita. Ho perso Priscilla.
0: Non mi fa impazzire.
1: No, è bellissimo Priscilla.
0: No, no, mi piace abbastanza. Manuela, Monia,
1: raga, ce ne sono un bordello.
0: Antonietta, Ombretta, Ophelia, Ottavia, Olivia, Orietta, Olga, Ottaviana, ma non lo so, ma non
1: Clotilde,
0: c'è.
1: Giselle,
0: Aspetta, Piera, Pina, Pamela, Pasqualina, Patti, Petra,
1: Pamela zero,
0: Fabergrina,
1: Pamela zero,
0: Rosetta, Rosalba, Rosita, Rosanna, Romina,
1: Lorita.
0: Raga, ma non c'è un nome che mi fa impazzire, che dice ok, mia figlia la chiamerei così, perché io il mio nome ce l'ho.
1: Sì, vabbè, ma il tuo nome è strano.
0: Non è vero.
1: Priscilla, mettiamola.
0: Sydney, carino Sydney. Sharon, Selena anche.
1: Courtney. Qual era quello che avevi trovato tu, Gio?
0: Selena. Aspetta che devo mettermi
1: Katie, Lara. Adesso vi leggiamo. Facciamo tipo una classi. Diciamo solamente i primi. Cioè quelli che abbiamo trovato secondo noi per la nostra figlia. Siccome
0: aspetta,
1: era quello
0: aspetta,
1: di.
0: Aspetta, perché io non metterei il primogenito a nessuno per il momento.
1: Vabbè, tu metteresti i tuoi. Cioè quelli che avevi scelto tu. Io invece sì, metterei Chloe, Priscilla, Emily e basta.
0: Coraline, carino.
1: Coraline. Sì, ma io raga mi sono intreppata perché ce ne sono davvero troppi. Cioè tipo quando li leggo mi si iniziano a girare gli occhi, quindi non capisco niente. Comunque vediamo, aspettiamo Giorgia e poi andiamo in next. Io i miei nomi li ho detti. Quindi Chloe, Priscilla e Emily per mia figlia, invece nomi per altre figlie: Courtney. Courtney, sì, è bello. Oppure anche Camilla o
0: Clotilde,
1: Dorothy, Dalila. Raga, ci sono dei nomi proprio belli. Tu, Gio?
0: Boh, per il momento allora non ho trovato il mio nome. Allora, partiamo dal presupposto che il nome per il quale dare il nome a mia figlia per il momento non ce n'è nessuno.
1: Hai trovato.
0: Però di altre figlie ho messo Hailey, Selena o Coraline. Coraline, devi capire un po' come volevo dire tu.
1: Hailey anche io.
0: Poi come ottimi nomi ho messo Alice, Anita, Courtney e Chloe. Bei nomi Ariel, Anastasia, Dalila, Emily, Jennifer e Diana. Carucci, Agnese, Astrid, Dalina, Bella, Angelica, Camilla, Dorothy, Esther, Desiree. E poi un po' così Anna, Andrea, Beatrice, Angela, Aurora, Chiara, Daniela, Crystal. Perché per il semplice fatto che sono nomi che secondo me sono molto comuni. A me i nomi comuni non mi fanno impazzire. Tra l'altro ho visto adesso a grandi linee, quindi magari forse lo potrei trovare. Però raga, veramente c'è una lista tanto lunga, cioè tipo enorme così, di tutti i nomi possibili e immaginabili. Quindi volevamo farne uno per uno, ma non riusciamo. Cioè sono veramente tantissimi. E vi lasciamo in next con una promo di Web Time e poi con Elizabeth Taylor di Taylor Swift.
1: Next.
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Angelo Cattivelli
4: e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
3: Coppie, crash, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
4: Ve lo raccontiamo noi.
2: Questa è la tua musica.
5: Hey, this is Taylor Swift. You're about to hear my song.

0: Eccoci tornate.
1: Siamo tornate.
0: Aspettate che stiamo facendo un bellissimo TikTok.
1: Poi vedrete sui social di Area di SNX. Vaiamo.
0: Esattamente. Oggi con questa sedia non ce la posso fare perché non è la mia solita sedia.
1: E adesso proseguiamo e
0: con la nostra scaletta
1: parliamo un po' di rotture. Ovvero cosa fare
0: quali
1: dopo
0: tipi di rotture?
1: Una rottura. Penso in ambito comunque relazionale. Adesso
0: certo,
1: comunque
0: Giorgia.
1: Capiamo. Che ne so,
0: stavo scherzando.
1: Vabbè,
0: va bene. Non ha capito.
1: Allora, dopo una rottura ci sono alcune cose fondamentali da fare per non impazzire completamente e riprendersi davvero. L'articolo parte da una cosa importante: stare male è normale, non bisogna fingere di essere subito felici o guariti, perché reprimere tutto peggiora solamente le cose.
0: Esattamente.
1: Quindi dobbiamo dire le 7 cose principali da fare dopo una rottura. La prima cosa: accettare il dolore, piangere, ascoltare musica triste, isolarsi un po', è tutto normale. Il problema è restarci troppo a lungo. Io ho imparato a evitare di fare questa cosa, ma per il semplice fatto che ci sta un giorno, ci sta due giorni, ci sta tre giorni. È una persona che magari è anche importante nella tua vita, ma perché tu devi fermare la tua vita per una persona che ha deciso di non voler stare più con te, o è successa una situazione con quella persona? Io l'unica cosa per quale veramente ci sarei male è che tipo cioè nel senso, vi amate ma c'è l'impossibilità di stare insieme. Io solamente per quello ci rimarrei male. Però anche lì poi dici, boh, cioè nel senso, secondo me se posso stare bene, cioè se voglio stare con quella persona e anche l'altra persona vuole stare con me ed è una roba reciproca, secondo me il modo si trova. Però per il resto, che io devo piangere per cosa che io tra l'altro ho fatto, quindi parlo da persona che ha fatto mesi e mesi piangendo. E secondo me non dico che è inutile, però devi pensare alla tua vita, cioè devi essere in grado di prendere in mano subito la tua situazione e dire, ma perché devo piangere per una persona, un cristiano, una cristiana che deve andarsene, che se ne è voluto andare via dalla mia vita e non ha voluto condividere la sua vita anche con me e starci male o continuare
0: così
1: a stare male con quella persona e non essere felice di essere libera o qualsiasi altra cosa. Cioè, perché devo stare dietro una persona che fondamentalmente non mi vuole o mi vuole ma mi fa stare male, non mi fa sentire libera, non mi fa stare serena? Perché mi devo cioè, capite che non ha senso.
0: Io questo dono nella mia vita, ovvero io, raga, il mio stare male dura un giorno.
1: Ma meglio, ma io sono super felice.
0: Che
1: non è che sono felice, però
0: mi fa parlare
1: anche di farlo.
0: Allora, io quando ho un momento no, ok, cioè questa cosa però purtroppo succede molto spesso rispetto al resto, nel senso che ho molte più giornate no rispetto ad avere delle giornate belle, fantastiche, dove sorrido e basta. Però in queste giornate no, io, raga, cioè mi deprimo proprio al massimo. Nel senso che magari metto lì apposta ad ascoltare della musica che ti mette tristezza, oppure a vedere determinati video. Cioè proprio lo faccio apposta, ma perché io, secondo me, in quel momento devo vivermi tutto al 100%. Anche se un momento no va vissuto, cioè se no, capito, cerchi sempre di scappare da una cosa che poi ti succede una cosa ancora più pesante. Dopo come l'affronti?
1: Ma secondo me non è tanto quel fatto. Io il fattore che intendevo è un altro, ovvero che partiamo dal presupposto che se tu vuoi stare con una persona, prima devi stare bene con te stesso. Quindi la cosa anche di sentirti cadere il mondo addosso se non c'è quella persona, perché effettivamente forse tu non stavi bene con te stesso prima per poter stare con un'altra persona.
0: Io non ho detto questo.
1: Ho capito, ma tu mi stai dicendo il non viversi. Io me la vivo, però secondo me non ha senso viversela per mesi, cosa che io stesso ho fatto, per il semplice fatto che secondo me bisogna pensare molto di più a se stessi. Cioè nel senso, tu secondo
0: ma
1: me
0: infatti,
1: in quel momento è proprio il fatto di pensare di più all'altra persona che a te stesso è il bene che fa per te stesso.
0: Ma infatti non ti sto dicendo di vivertela. Io ho detto, io me la vivo in quel giorno. In quel giorno però non cerco di scappare. Cioè se mi succede qualcosa quel giorno,
1: ah no, vabbè,
0: io me lo
1: okay
0: vivo al 100%. Non è che
1: giusto
0: cerco di scappare.
1: Ma infatti
0: o far
1: non ho detto di scappare o far finta di niente, perché anch'io ci penso a magari una determinata situazione. Però magari non è che cioè io ho imparato. Poi vabbè, quando mi affeziono tanto ci rimango veramente male per tanto tempo. Però a prendere le cose un pochino più alla leggera, quindi di non affezionarsi magari subito oppure dare tutto a solamente una persona. Cioè io sono diventata un pochino più categorica, cioè magari entro proprio di entrare, cioè di evitare certe dinamiche all'interno di un rapporto con una persona, perché poi magari veramente, cioè io quando
0: quello
1: dopo dai
0: sì,
1: tutto,
0: cioè, nel senso
1: quando
0: capisci,
1: poi dai tutto
0: però...
1: una persona al 100% magari veramente ci sei anche per anni, dopo lì dici cavolo, però cioè letteralmente la persona sa tutto di me e sei un po' così.
0: Ma io, cioè io
1: ho capito il tuo punto di vista, infatti non scappo. Io non ho parlato di scappare.
0: Anche io capisco il fatto di vivere, cioè di fregarsene, anche io me la frego, però dico in quell'attimo tu a mezzogiornata dove è, io devo vivere al 100%.
1: Ma ovvio.
0: No, però molte persone cercano di scappare da questo dolore perché non riescono ad affrontare magari la realtà e cercano di dare scuse, dare spiegazioni a se stesse quando queste spiegazioni sono proprio inutili perché sono finte, false, no? E il problema però è che molte persone non si accorgono che se tu ti dai delle spiegazioni adesso e cerchi di far finta di nulla ora, più avanti sarà sempre peggio. Cioè se ti succede qualsiasi altra cosa, cioè non vai avanti, no? Intendo questo anche. Poi allora io che questa cosa non la farò mai. Tagliare i contatti almeno all'inizio, continuare a stalkerare il profilo dell'ex o scriverle ogni sera non ti aiuta. Serve distanza per disintossicarsi emotivamente.
1: Ecco,
0: io non lo faccio mai.
1: Io l'ho fatta spesso. Banalmente anche adesso mi urta un sacco tipo seguire le persone con le quali litigo, perché ma non che devo avere per forza aver avuto qualcosa, Però, boh, non lo so, se litigo con una persona tanto da chiuderci i rapporti, io taglio.

0: io smetto di seguirti. Tutte le persone con le quali ho avuto qualcosa lo sanno. E, però sono stata molto aperta anche poi dopo tanto tempo a non a capire il punto di quella persona, però ad accettare il comportamento, specialmente se poi magari si vengono a scusare nei miei confronti. Però una cosa che io appena è, io seguo smetto molto di seguire le persone quando tipo ci litigo pesantemente, cioè non che ci litigo pesantemente, però che proprio chiudo i rapporti. Cioè, proprio mi urta vederlo, vedere quella persona tra i miei seguiti, vedere le cose che fa.
1: Raga,
0: cioè,
1: adesso vi spoilerò questa. Vi spoilerò questo, ok? Puntualmente, io appena litigo con una persona, o magari ci chiudo, non lo so, ma intendo maschio in questo caso, e controllo tipo tutti i repost, tutte le storie, vedo sempre io
0: anche
1: tutto,
0: me.
1: Perché, cioè, capito, non
0: anche
1: è che
0: io
1: ti smetto di seguire, anche se dovrei, perché magari, cioè, dopo un tot basta, però raga, veramente ci sono delle volte dove al posto di chiudere il rapporto. E tutto, io ti stalkerò.
0: Anche io lo faccio, piuttosto ti stalkerò, però non ti seguo. Perché mi urla, cioè, almeno
1: no,
0: ti vedo quando
1: seguo.
0: Voglio io, capito? Quando ho voglia di andare a vedere quello che fai, vado a vederlo io,
1: no,
0: senza
1: no,
0: che
1: io
0: ogni
1: devo
0: giorno
1: vedere.
0: Devo vedere sempre le tue storie. Perché, a parte che vi posso dire, a me viene proprio naturale il fatto di non vedere, non interessarmi più a quella persona. Perché io inizialmente, cioè, proprio guardo, faccio disfo ogni secondo. Poi quando smetto di seguire, lì per lì dico basta, smetti. Poi magari mi capita qualche volta di andare a rivedere, però sono molto selettiva poi su quello, perché quando smetto proprio di seguirti significa che veramente per me l'hai fatta grossa. Adesso sto cercando di smettere di seguire le persone, però raga, certe volte non ce la faccio proprio. Infatti ci sono un po' di persone che vorrei smettere di seguire.
1: No, io vi seguo.
0: Non lo
1: basta.
0: Faccio perché mi sembra anche, cioè d'altra parte
1: non
0: mi sembra anche molto
1: no,
0: mi sembra magari un po' anche da bambini, capito? Per quello sto evitando di farlo.
1: Giù, direi.
0: Cosa stai facendo, Ali?
1: Niente, mi piace scrivere con questa tastiera, cosa a caso.
0: Terza
1: cosa.
0: Tornare a cose. Tornare a fare cose per se stessi. Sport, hobby, uscire con amici, iniziare a fare. Ali, mi stai. Cioè, iniziare qualcosa di nuovo. L'ideale è ricordarsi che esiste una vita anche fuori dalla relazione. Questa cosa penso che sia una cosa non vera di più.
1: Prima della relazione,
0: esatto.
1: Bisogna fare questa cosa. Cioè,
0: anche
1: tu non
0: prima.
1: È che se. Dico appunto. Tu non è che se ti.
0: Esatto.
1: Fidanzi con
0: ti
1: una
0: annulli.
1: Persona. Raga, ci sono un botto di mie amiche che si sono fidanzate. Sono fidanzate da anni. E tipo. Ok, si fanno sport, ma.
0: Si sono allontanati da tutto.
1: Cioè, tipo. Queste mie amiche escono solamente col ragazzo. Cioè non esce con la amica il sabato sera andare a ballare. Sì, Gio, ma non è una cosa normale. Perché tu, capito, devi,
0: no,
1: devi
0: però
1: distinguere
0: anche
1: la
0: dall'età,
1: cosa.
0: Certo, però dipende anche dall'età. Cioè questa cosa secondo me la maturi molto più avanti, cioè.
1: Ma tu non puoi tu non puoi pensare di uscire solamente col tuo fidanzato perché in quel periodo
0: sei
1: fidanzata.
0: Ma aspetta,
1: e però le
0: vogliamo
1: tue amiche
0: aprire,
1: le accantoni.
0: Ho già capito magari di chi stai parlando, perché ho già capito.
1: Non hai capito.
0: Sì,
1: no.
0: Vabbè, ti dico,
1: no,
0: banalmente esce con te anche con gli altri, poi magari gli viene naturale uscire col fidanzato, quindi esce solo col fidanzato.
1: Ma non è una cosa che va bene.
0: Anche per me ti dico che non è una cosa che va bene, però magari se in una prima relazione la testa ce la devi sbattere. Capito quello che dico io? Che è una cosa che poi non tutti maturano subito. Quindi devi lasciare il tempo di far maturare quella persona. Cioè, c'è gente come te che non esiste. E invece c'è gente che dice che ne so, ma magari gli viene anche naturale dire non ho voglia, oppure smettere di sentire, perché magari per quella persona il fidanzato o la fidanzata diventa il pilastro della sua vita, cosa che non è giusto per niente. Quindi proprio quello è, più che altro secondo me non è pensare a se stessi, è continuare ad avere la vita che tu hai prima solamente con l'aggiunta di un'altra persona.
1: Sì, perché non deve essere che poi è il tuo deo supremo.
0: Appunto,
1: non è una divinità, cavolo.
0: Infatti,
1: cioè,
0: appunto,
1: dai.
0: Per quello dico
1: peso così.
0: Non idealizzare il passato, oggi non ce la faccio. Dopo una rottura il cervello tende a ricordare solo i momenti belli, dimenticando perché è finita davvero. Io no, non è un mio problema.
1: No,
0: non è proprio un mio problema.
1: Io ricordo solo i momenti belli, raga.

0: non è proprio un mio problema, anzi. Poi magari quando apro il discorso con una persona dico no, però comunque io la vedevo così, la vedevo così, così, cos'ha. Però lì per lì io non, cioè io sono molto, non sono una persona rancorosa, però tengo veramente tanto a mente quando una persona mi ha trattato male, quando una persona non si è più fatta sentire, quando una persona si è comportata in un determinato modo con me. Io lo tendo, cioè tendo a tenerlo tanto a mente, specialmente quando poi magari ci chiudi i rapporti. Per me quella persona è cioè l'idealizzo come il perché è finita la situazione, non la ricordo come ah, è una persona fantastica di qua di là. Cosa che poi magari quando ci fai un discorso lo pensi. Però lì per lì, tipo, io non ho un bel ricordo magari di una persona con la quale ho litigato. Cioè magari se tu a primo impatto no, perché tu poi dici oh, io ho chiuso con questa persona per questa cosa. Poi magari pensi e dici sì, però abbiamo passato anche tanti momenti belli insieme. Però è una roba che a me viene secondaria, non so perché.
1: No, io ricordo un botto i momenti belli. Cioè magari sì, dico ok, questo ha fatto così, ha fatto cosà, è stato uno di qua di là. Però io in mente avrò sempre momenti belli, perché io giustifico troppo le persone. Cioè questo si collega proprio al fatto che anche se tu mi hai fatto milioni di torti, io ti, con i miei amici o con le persone che conosco, ti giustificherò sempre, perché per me comunque sei solo la parte positiva del quale mi ricordo e non la parte negativa per il quale magari abbiamo chiuso, o per il quale magari c'è stato un litigio, o anzi ancora di più se ci sono stata male. Quindi no, ricorderò sempre le cose belle. Mi dispiace, so che non va bene, ma vabbè. Comunque io direi di andare in next, perché abbiamo qualche minuto di ritardo. E
0: dopo vi lasciamo
1: e poi
0: con...
1: continuiamo, esatto. E vi lasciamo con
0: Home Records di Somber Next.
1: Next.
2: Questa è la tua musica.
3: My name is Somber. This is my song Home Records.
2: RTS Next.

0: siamo tornate
1: qui. Allora, mamma mia raga, fatemi abbassare questo audio, perché si è alzato un botto, ve lo giuro, non voglio sentire più nessuno.
0: Allora,
1: tipo Giorgio,
0: per le... molto simpatica. Allora, per le persone che sono entrate adesso, rispieghiamo un attimo. Stiamo dicendo le 7 cose principali da fare dopo una rottura. Abbiamo già detto accettare il dolore, tagliare i contatti almeno all'inizio, tornare a fare cose per se stessi, non idealizzare il passato, parlare con qualcuno. Quindi tenersi tutto dentro spesso peggiora la situazione, sfogarsi con amici o persone fidate aiuta molto.
1: Io no.
0: Io non so se lo faccio sempre. Cioè... boh, non lo so.
1: Io, allora, qua abbiamo un grande capitolo.
0: Alla.
1: Io ultimamente ho queste due amiche che sono due ragazze di quinta, che ogni cosa che scrivo e che faccio loro la sanno, e ogni minima cosa che succede loro la sanno. Questo perché io prima, quando succedeva qualcosa, comunque quando stavo male per un ragazzo o banalmente litigavo con una persona, nessuno lo sapeva, o almeno mi tenevo tutto dentro. Adesso non sto dicendo che non lo faccio, perché io mi tengo tutto dentro e sto zitta, tipo soprattutto a casa, se mi chiedono cosa è successo io dico no, assolutamente niente, sono stanca. E questo non è il fatto perché non ho forza di dire le cose, ma perché non mi interessa farle sapere, ecco. Quindi penso piuttosto a sto zitta, me lo tengo per me, e poi magari se ho voglia e se ho e se succede qualcosa in particolare lo scrivo subito a queste due ragazze, e che appunto in questo periodo mi stanno aiutando, perché sono successe un po' di cose e di sicuro le persone con le quali sto parlando adesso sono loro due. Per il resto nessuno sa niente di me. Cioè, di quello che sta succedendo adesso nessuno, di sicuro. Però di sicuro, raga, quando succedono queste cose non tenetevele dentro, perché non è la cosa giusta. Perché dopo un po' che voi tenete dentro, poi dopo scoppiate. Cioè, non è che siamo dei robot, siamo delle macchine, siamo degli esseri viventi, e comunque è normale che un gran peso ci possa poi far fare dei casini. Cosa che ho detto far fare?
0: Far fare dei casini.
1: Okay. Oh raga, mi sto inceppando. Parlo un po' velocemente.
0: Penultima, evitare di colpevolizzare troppo. La fine di una relazione raramente dipende da una sola persona. Serve capire cosa imparare senza distruggersi l'autostima.
1: Allora, è vero.
0: Cioè è molto raro che tipo entrambe le persone si vogliano lasciare. Molto spesso deriva da una persona, cioè da una cosa. Oppure a me, non so il perché, però tipo, adesso non so quanto c'entri, però tipo quando litigate perché c'è una discussione, dicono la colpa non è solamente tua, è di entrambi. No, per me non è vero. Cioè, se tu hai fatto una cosa...
1: Dipende.
0: No, secondo me no, cioè... Che poi, no, perché se tu fai una cosa, io ho una reazione, tu ti incazzi per la mia reazione, sei tu che devi renderti conto magari di dover renderti conto di quello che tu fai prima. Poi che
1: sì,
0: io sbaglio anche i modi di fare, ok, però sei tu che me le fatti arrivare se fai una roba. Però, cioè, sbaglio da entrambe le parti sulla... Cioè, un litigio da cosa può derivare se dare la colpa di entrambi?
1: Gio, deriva da tutto un semplice litigio, poi arrivare anche da una cosa banalissima. Però se in primis si scatena un litigio, è perché entrambe le parti non sanno come gestire la cosa, entrambe le parti vanno sulla difensiva, Gio.
0: Sì, ma il perché, ti dico, cioè il perché c'è sempre un perché. Cioè a qualcuno ha dato fastidio qualcosa, a qualcuno è successo qualcosa, cioè,
1: ma
0: c'è
1: un perché d'inizio. Ma se tu al posto di fare l'arrabbiata e andarli contro gli spieghi la situazione, il litigio non si crea, semplice.
0: Beh,
1: cioè, se
0: no,
1: tu gli
0: dipende,
1: dici guarda questa
0: me.
1: Cosa non va,
0: sì,
1: bene,
0: okay, ma dipende da
1: se ti ha tradito io lì ti incazzi, perché dici certo non ci sta, ti arrabbi e anche meno. Però di base, cioè, il litigio per sé è scaturito da entrambe le parti, non puoi dire che non è vero. Piuttosto, se non vuoi farlo scaturire, l'altra persona, una delle due, deve prendere le cose con calma. Se tu parli tranquillamente, quella è una discussione, nel senso state discutendo su una cosa che ha una persona ad entrambe non va bene. Ma se tu inizi a litigare perché una persona si è arrabbiata,
0: eh beh certo, se tu hai fatto una cosa e mi hai fatto arrabbiare, ovvio. Cioè, ma penso che sia veramente la base.
1: Okay,
0: poi che tu
1: però
0: rispondi
1: è anche
0: in modo
1: colpa
0: tranquillo.
1: Se hai iniziato la discussione.
0: Ma no, che non è colpa mia, se la, colpa, se la roba l'hai fatta tu. Perché deve essere colpa mia, scusami?
1: Lui...
0: Cioè, tu fai le cose e tu devi pretendere che io
1: Giorgia,
0: stia calma. No,
1: tu,
0: Aria,
1: lui
0: no.
1: ti ha dato modo... No, ma non sto dicendo questo. Lui ti ha dato modo di farti arrabbiare. Tu, per non fare iniziare il litigio, gli dici le cose come stanno, ma non in modo da arrabbiarti.
0: Sì, dopo 70...
1: Ovviamente sempre dal... Cioè, cioè ovviamente... Cioè, se
0: dopo
1: ti
0: che ti
1: hai
0: respirato
1: normale,
0: per 70 ore, devi... Mali, ma allora, io sono sempre dell'idea che banalmente anche una discussione o un qualcosa parte sempre perché uno dei due ha fatto qualcosa. Cioè non può nascere così. Capito?
1: Oddio,
0: quello che
1: Joe,
0: ti dico io.
1: Ad ascoltare te e Mimi, le discussioni nascono sempre boom, così a caso. Cioè
0: no, non è vero. Quando mai sono andate così a caso, scusami?
1: Molte volte che ti hai sbagliato tutte e due.
0: Ma sulla base di cosa abbiamo sbagliato, scusami?
1: Ma perché voi, cioè anche io magari non me ne rendo conto, ma su certe cose...
0: Ma magari sbagli il modo che tu hai di fare, di, cioè di rispondere a quella
1: non
0: persona,
1: solo,
0: ma non,
1: non
0: quello
1: solo.
0: No, Ali, non sono d'accordo per niente, mi dispiace.
1: Io nemmeno.
0: Vabbè, amen, tu la pensi in un modo e non la pensi nell'altro, non sto dicendo quello. Naturalmente la tranquillità
1: comunque,
0: è l'inizio.
1: Comunque siamo usciti dal discorso perché serve capire cosa imparare senza distruggerti l'autostima. Questo sì, perché allora, se uno ti ha lasciato perché ti ha messo le corna,
0: ti ha
1: messo il corno, è ok. Però se la decisione è presa
2: qua,
1: da entrambe le parti, esatto, sono io quella. E se la decisione è presa da entrambe le parti, diciamo che non c'è bisogno di mettersi un carico addosso e dire no, è colpa mia di qua e di là. Cioè, impari dai tuoi errori, però non è che ti devi affliggere così tanto. Poi, ultima. Darsi tempo, la guarigione non è immediata, non esiste una tempistica giusta. Alcuni ci mettono settimane, altri mesi. È vero.
0: È verissimo.
1: Cioè, magari io come vedo.
0: Non giorni,
1: solito...
0: settimane almeno. Se veramente ci è tenuta quella persona, non giorni.
1: Allora, io come vi dicevo, di solito quando sto male quel giorno lì. Però.
0: Sì, ma di farti tipo una vita, intendo. Se ti sei fatto una vita dopo tipo 3 giorni che ti sei lasciato, sinceramente, non so quanto veramente. Ci
1: tenevi
0: a quella persona.
1: No, quello no, ok, certo. Però dico,
0: no,
1: di solito il mio male è un giorno, ma questo giorno poi si moltiplica sempre di più. Perché magari la mattina mi sveglio bene, ma il pomeriggio sto male. Il giorno dopo sto tutto il giorno male. Poi la mattina sto male, il pomeriggio sto bene, capito? Cioè molto,
0: certo.
1: Molto così, non è che dico tutto il giorno proprio rinchiusa. Ci sono magari dei giorni che dico di sì, ma altri no, perché comunque raga, la vita è una. Cioè non è che io devo star male per una persona che non mi vuole, mi ha messo le corna. Cioè ma dove siamo finiti raga? Ma apriamo un po' questi occhietti e ragioniamo che la vita è nostra, la prendiamo in mano e cerchiamo di migliorare la situazione. Comunque ognuno ha i suoi tempi, ognuno sì. La prende come vuole. Per alcuni tu pensi che comunque chi c'è stato da 3 anni o di più è normale che
0: ci devo mettere di più.
1: Esatto, però molte persone non la pensano così. Cioè io la penso come te, però secondo me molte persone non la pensano così. Cioè tipo si sono lasciate e poi dicono vabbè.
0: Dopo una settimana. Secondo me sai che cosa è dato dal fatto. È dato dal molte volte, è dato proprio dal fatto di trovare tipo una via d'uscita. Di provare a non pensare all'altra persona.
1: O
0: quindi tipo qualsiasi cosa tu l'accetti
1: da... non
0: o
1: era...
0: non l'accetti magari la prima settimana, ma dopo la prima settimana inizi a accettare di tutto pur di avere una persona al fianco.
1: Secondo me molte volte succede anche questo, perché la relazione verso la fine magari viene vista solamente più come abitudine e non come una cosa che dici c'è unicità, c'è veramente il rapporto vivo. Però di solito quando una relazione di 4 anni viene a chiudersi è perché oramai era solamente abitudine, non più c'era quell'amore che si provava.
0: Beh, a meno che non ci sono altre dinamiche.
1: Sì, vabbè, ovviamente. Però secondo me la maggior parte dei casi può essere anche questo. Poi ovviamente la maggior parte dei casi, sapete anche quali sono? Sono sempre le corna, sono sempre loro, sempre presenti puntualmente. Perché figuriamoci, ragazzi, figuriamoci. Cosa ne pensi, Gio?
0: Io non mi esprimo.
1: Io mi esprimo e come? Perché
0: no,
1: mi sono
0: perché
1: rotta.
0: Evito.
1: Io mi sono rotta perché avete rotto maschi, fate schifo. E poi quella che fa schifo passo sempre io, però va bene. Perché
0: vabbè, ma tanto siamo sempre viste come quella della male delle situazioni. Poi in realtà vai a scoprire veramente come sono in realtà le cose. Passi per la persona che in realtà ci ha dato tutto.
1: Oramai il maschio viene visto come, ok, il figo della situazione che ha 30.000 ragazze diverse, si fa chi vuole. Ma se una ragazza fa una roba del genere, raga, è finita. Cioè proprio non lo so, la insultano in mille modi. Oppure figurati ancora, se una ragazza si è lasciata e magari
0: vuole andare a farsi i cavoli suoi,
1: esatto,
0: per una sera.
1: Si fa i cavoli suoi per una sera. Figura, raga, peggio che andare di notte. Assolutamente, assolutamente.
0: Secondo me volevo dire
1: vabbè,
0: una cosa, non mi ricordo.
1: Noi ce l'abbiamo e come le corna, quindi
0: sì,
1: siete in ottima
0: sì,
1: compagnia, ragazzi. Siete veramente in ottima compagnia.
0: Ah, boh, poi non so. Però sì, ce li ho. Ah, posso sfatare un mito? Perché adesso ridiamo. Magari apro questa piccola parentesi, che tanto abbiamo finito il giochino. Sull'articolo di web che è uscito.
1: Che articolo di web?
0: Qualche giorno fa. Che io scrivevo ho una nuova fiamma. Ragazzi, adesso, essendo che non è mai più uscito un aggiornamento, però ve lo dico a voi. L'aggiornamento è che io, il ragazzo che voi avete visto, io non ci ho mai parlato. Cioè, io ci siamo iniziati a seguire così, ci siamo salutati forse una volta in live.
1: Ah, sì.
0: Ciao Fede, come stai? Ciao Gio, come stai? Mai fatto dirette insieme. Se vi apro la chat non c'è niente, non c'è proprio niente. Zero. E niente, ma commentate sotto quel post. Tra l'altro mi ha fatto ridere, ho detto sì, sto facendo pratica. Ma io, ragazzi, non ho mai parlato con quel ragazzo, quindi non ho nessuna fiamma. Sono felicemente single, voglio rimanerci e finché non trovo una persona come si deve al mio fianco, che mi dia un qualcosa di più di già di quello che ho e che mi corteggi e mi tratti bene con il rispetto, grazie. Questo.
1: Io voglio proprio un uomo, non un bambino.
0: No, vabbè, grazie, mi sembra ovvio, cioè io non ho manco dovuto sottolinearlo. Se siamo arrivati alla frutta, che dobbiamo anche sottolineare che tipo di persona.
1: Ma bisogna sottolinearlo, perché quali uomini non è che vanno.
0: Vabbè, ma a me finché non mi porta, cioè nel senso, finché non mi fa sentire amata, finché non mi fa i piccoli gesti, finché non devo dire io come si deve comportare con me, finché è. E non mi ci fidanzerò mai più, raga. Cioè, magari rimarrò singola vita, però io non, cioè, mi auguro che qualcuno, Gesù, me lo mandi qualcuno di decente. Vabbè,
1: secondo me no.
0: No, anche per me no.
1: Io
0: quindi
1: direi di andare in next con una promo
0: e poi ci salutiamo.
1: Next.
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Giulia Garfini e
4: Edoardo Cavalieri.
3: Con Jetlag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
4: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
3: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.
0: Allora, è arrivato il momento di salutarci. Facciamo un piccolo recapino. Allora, devo iniziare a parlare velocemente. Allora, abbiamo detto che abbiamo raccontato come è stato il nostro weekend. Alice è andata ad Anza e sono andata ad Amsterdam. Poi, ragazzi, mi stanno mettendo fretta. Poi abbiamo scelto come vorremmo chiamare nostra figlia, dai nomi più belli ai nomi più schifosi, che possono essere tipo quelli che sembrano come mia nonna, quelli che potrebbero essere bullizzati, quelli ottimi, quella primogenita, altri figli e tutte quelle cose
1: personali.
0: Lì. Poi abbiamo detto cosa fare dopo una rottura, quindi le sette cose principali da fare dopo una rottura, senza che ve le sto qua a leggere. E basta, adesso abbiamo parlato un attimo di un mini gossip, perché era uscita una fake news su di me, quindi abbiamo raccontato un attimo di gossip. E nulla, ragazzi, noi ci vediamo settimana prossima. Tra l'altro saranno le ultime due puntate e poi non ci vedremo più fino a settembre, però siamo super...
1: E chi lo sa se ci siamo a settembre?
0: Chissà se ci saremo a settembre. Chi lo sa?
1: Boh, vabbè, non lo sapremo.
0: Appunto per questo seguiteci qua. Settimana prossima ci vediamo ogni martedì dalle 16 alle 17 con Team Between. Vi mandiamo un bacione. Quanto ci ho messo? Va bene? Top, sono approvata. Va bene, dai.
1: Ciao. Ciao.

0: domenica.
1: Cinefeeling, dove le vostre celebrity crush del mondo del cinema non vi sembreranno più così irraggiungibili. Con consigli sui migliori film e serie del momento avrete sempre la dritta giusta per rendere ogni serata speciale.
2: Solo su RDS Next.
3: Eccoci qui.
4: Buongiorno Giusy.
3: Buon pomeriggio. Sei bello.
4: Hai visto, mi sono cambiato fresh oggi. Ti piace questo colore in palette?
3: Sì, e poi mi piace tantissimo il fatto che sopra sei questo ceruleo, lo possiamo dire?
4: No, non è ceruleo. E sotto?
3: Sotto questo rosa Big Bubble. Vabbè, però stai benissimo.
4: Sto bene. Cioè, guardate che proprio, colore.
3: Aspetta. Sei proprio pop.
4: Ta-ta.
3: Aspetta.
4: Vabbè.
3: Ok, vai.
4: E guarda il sedere com'è alto, l'abbiamo già detto oggi.
3: Mamma mia.
4: Oddio mio.
3: Hai fatto gli squat.
4: Io vedo la nostra ospite di oggi
3: speciale.
4: Che se la ride. Ancora voi non la vedete da casa qui, ma noi la vediamo. Se la ride. Cosa ridi? Per il mio sedere alto?
3: Dai, allora andiamo in next.
4: Andiamo in next, ma lo diciamo? Chi è? No, aspettiamo.
3: È una super sorpresa.
4: Andiamo in next. Però l'ospite di oggi sarà la vostra ossessione. Samurai J next.
5: Number one hit music station.
6: Yeah.
7: It's my favorite playlist.
2: RDS next.

0: Eccoci, Dani, per favore, puoi annunciare questo ospite super mega speciale? Perché io non vedo l'ora.
1: Assolutamente sì, una vecchia amica di RDS Next, di Cinefeeling, anche un'amica personale con cui ho condiviso momenti veramente divertenti, anche qualche mese fa, peraltro. Signore e signori, Giovanna Sannino!
0: Ciao Giovanna!
1: Ciao Giovanna!
2: Ciao!
0: Come stai?
2: Bene, bene ragazzi, voi come state?
1: Tutto bene, bene, tutto bene. Siamo qui da luna, ma tutto a posto. Sì, sì, sì.
0: Ormai viviamo la nostra vita qui su RDS Next. Però sai perché, secondo me?
1: Vai.
0: Perché siamo arrivati a fine stagione e quindi ci mancherà questo posto.
1: Questa è la terz'ultima puntata.
0: Sì, sì, sì, la terz'ultima puntata. Quindi prendiamo tutto e poi ci si vede a settembre.
1: Esatto, sì. Senti, ma spiegaci dove sei in questo momento.
2: Allora, sono al lavoro con mia madre. Perché sono venuta a scuola, perché mia madre fa l'insegnante e io ho detto: mamma, io e te non siamo mai insieme, visto che oggi era una giornata abbastanza libera, ho detto va bene, vengo, dimenticandomi che avrei dovuto fare l'intervista video.
0: Ok, ok. Però okay, posso dire, è iconica, perché prima allora si è girata e io vedevo questi banchi comunque. Dove sei? Cioè, cosa stai facendo?
1: No, ma perché
0: è bellissimo.
1: L'anno scorso, che Giovanna è sempre stata ospite. Io sì, esatto. L'anno scorso Giovanna è stata ospite in collegamento da noi. No, ha fatto l'intervista tutta l'ora in una macchina girandosi Napoli. Cioè era in macchina, non riesce,
0: mentre guidava,
1: non era... no, non
0: no,
1: guidava lei.
0: Ah,
1: no,
0: okay,
1: no.
0: Ok.
2: Mai, mai, guidava un altro.
0: Ok, e quindi tu diciamo...
1: Sì, si è fatta l'intervista in macchina, tutta in questo piccolo van, era un van.

0: non mi ricordo. Sì.
1: Sì, era un piccolo anno. L'anno prossimo penso che la faccio in una barca.
0: Ma sì, dai. Oddio, ormai siamo, abbonati, ma ci sta.
2: Sarebbe
0: ci
2: bellissimo.
0: Ci sta.
2: Però dai, poi ci fai l'onore qualche volta di venire qua. Qua da noi ti vediamo dal vivo.
0: Il terzo anno ti vogliamo in presenza, giustamente.
2: Sì, ti vogliamo vedere dal vivo.
0: Anche se Giovanna la, io
2: poi
0: l'ho vista in presenza.
2: Poi ci porti con te sulla barca.
0: Eh sì, magari.
2: La facciamo da là la diretta.
0: Giovanna, l'ho vista in presenza perché lo scorso inverno o autunno, non mi ricordo, ha preso un premio istituzionale molto bello per la sua carriera, che ho consegnato io in partnership sempre
2: con
0: anche con RDS. C'era anche RDS tra i vari partner. Sì, assolutamente sì. Che è un piacere riaverti qui. Cosa hai fatto da allora?
2: Raccontaci un po'.
1: Sono stata a teatro, ho girato un film nuovo, bellissimo, stupendo, un musical.
0: Un musical?
2: Ce ne vuoi parlare un po'?
1: Un musical, ma no, ma ragazzi, cioè, in questo film c'è tutta la Giovanna che conosci tu,
0: Okay.
1: Cioè, quindi pazza, completamente sopra le righe. C'è un film tratto dal libro di Anna Maria Ortese, Il mare che non bagna Napoli. È molto molto bello, un film molto romantico. Io non c'entro niente con tutto questo romanticismo, cioè io sono quella che lo distrugge il romanticismo, però con la gioia, con l'allegria. E si chiama Interno familiare il film.
0: Okay.
1: E io sono un'anima pazza, completamente folle, che cerca di portare la luce in questa famiglia un po' cupa che se l'è un po' dimenticato come si fa a divertirsi, penso io. E lo faccio cantando.
0: Cantando?
1: 40 minuti.
0: Oh!
1: Scusate,
2: no. È qui, ragazzi! Oh no! Si secondo me la stanno chiamando
1: gli spam. Mi chiamano gli spam.
2: Ah, tipo i centralini spam. Ho capito.
1: Sì,
2: io ho bloccato chiunque. Bloccali anche tu. Bloccali.
1: Sì, ma io li blocco, loro mi richiamano. Chiedi comunque. Parlo cantando. Comunico in questo film cantando. E mi sono divertita tantissimo perché sono andata in studio a registrare le canzoni. Mi sono sentita tipo Anna Montana.
2: Che fa la trasformazione, bellissimo.
1: Allora. Quindi non lo so quando effettivamente uscirà, però non vedo l'ora perché veramente le persone mi vedranno come sono io veramente nella vita. Cioè io sono quel personaggio.
0: Che bello, no? Siamo molto curiosi di vederlo, soprattutto perché canterai.
2: Eh sì, è una scoperta.
1: Canto, sì, mi sono sentita in un film Disney.
2: Anna Montana, ragazzi.
0: Bene. A proposito di film Disney, voglio fare un gioco con te.
2: Vai.
0: Rossella, avevo pensato prima, mi hai dato l'assist, volevo farlo tra un pochino, dopo che dopo ritorniamo a parlare di tutti i progetti, ma dato che mi hai dato l'assist film Disney, voglio fare questo giochino insieme a te, perché tu, Giovanna, sei un po' una principessa Disney, sei esuberante, sei molto bella...
2: Anche molto gioiosa.
0: Molto gioiosa,
2: mia,
0: molto...
2: Sì, veramente.
0: E canti.
2: E poi è molto simpatica. Devo dire... Bello. Mi piace.
0: Quindi, guardi, la tua principessa Disney preferita. Partiamo da qui.
2: Ok.
0: Facciamo un disordine. No, aspetta!
2: Tipo ora non ti dice facciamo finta in non è successo nulla,
0: no,
2: ok?
0: Vabbè.
2: Non è vero, non l'ha detto.
0: Ho un piano B. Allora, Ariel è la tua principessa Disney preferita, benissimo. Adesso facciamo una selezione di principi. Quindi io te ne dico uno o l'altro e te lo scegli finché non si arriva al tuo principe vincitore.
2: Sto pensando.
0: Okay. Quindi Aladdin o Flynn Rider di Rapunzel?
1: Aladdin
0: o Eric della Sirenetta?
1: Oddio, Eric è gnocco. No, Aladdin.
2: Aladdin o Kristoff
0: di Frozen?
1: Aladdin.
2: Oh,
0: ci ho pensato. Aladdin o Shang-Li di Mulan? O Shang-Li, come si chiama?
2: Pure lui.
0: Aladdin o Naveen? Che è quello della principessa Ranocchio.
1: Naveen.
2: Aladdin o Hercules?
0: No, ha detto Navin.
2: Ah, scusa, bisogna...

0: Navin o Hercules?
1: Aladdin.
2: Ma come Aladdin? Ma ragazzi,
3: ma non ha senso sta cosa.
0: Secondo me con le principesse Disney è molto molto più facile.
3: Ma io te l'ho detto, è simpatica.
0: Mi piaceva, si
3: capisce con Giovanna come inizi ma non sai come finisci, quindi
0: Aladdin, nel dubbio Aladdin.
3: Vabbè, allora senti,
0: Aladdin cantaci una canzone, dai.
3: Adesso ci fai Jasmine in diretta,
0: vai.
3: Allora io ti faccio Aladdin e tu mi arrivi e fai Jasmine, ci stai? Aspetta.
1: Una scuola, Madonna. Vai.
3: Sì, va. Guarda, c'ho un microfono anche.
0: Vai. Aspetta, scusa, che mi devo
3: alzare. Parto io?
0: Ok, siamo pronti qui su RDS Next.
3: E che Sanremo?
0: Sì, ovvio, è una cosa seria, professionale. Per avere Aladdin e la sua amata principessa.
3: Vado di ritornello?
0: Vai di ritornello, vai.

0: Presa troppo alto, ragazzi.
1: Vai, vai. Che dolce,
2: no,
1: che
2: aspetta.
3: Dolce sensazione nasce in me.
0: Che tragedia.
2: Se vuoi la rifacciamo in tua tonalità. Parti tu, vai.
0: No.
2: Parti tu, fai tu il mondo è mio.
0: Che faccio?
1: Che faccio?
0: La faccio Aladdin.
2: Fai, no, fai,
0: mi sento
2: fai
0: di
2: Jasmine,
0: più Aladdin.
1: Si sente Aladdin, scusa, vuole fare
2: Jasmine dopo. Okay. Dai, il mondo è mio.

0: Apri gli occhi e vedrai.
1: Non vengono a prendere. Ma ricordo.
2: Vabbè, vabbè, ci sta, carina, dai, è venuta bene. Questo sto microfono è servito ogni tanto, qualcosa. Ce l'abbiamo qua, abbiamo detto usiamolo ogni
3: l'ultima
2: tanto.
3: L'ultima volta l'ha usato il translator ufficiale.
2: Ah sì, il traduttore, lì, vabbè, vabbè. Insomma, Gio, allora, e quindi ti vedremo cantare, ti sentiremo cantare in questo progetto, in questo nuovo musical. Ma tu hai...
3: Ma è la prima volta, tra l'altro, sì, che canti?
1: Che canto? Sì, non l'ho mai fatto, cioè l'ho fatto a teatro prima, okay, ma comunque è completamente diverso, anche perché a teatro era il musicista che seguiva me.
3: Ok.
1: E io col tempo, col ritmo, è una tragedia. E invece qui mi sono dovuta adattare alle basi, ho dovuto studiare i tempi, le cose. Quindi sì, è proprio il mio primo debutto, non,
3: da cantante.
1: Non l'avevo mai fatto.
2: Beh, il musical è bellissimo, studiato anche una roba bellissima.
3: Sì, a voi, a tutto assieme. Ma tu hai studiato anche canto in quest'ultimo periodo? L'avevi già studiato prima?
1: Sì. Già l'avevo iniziato a studiare quando ero un po' più piccola, poi mi sono fermata. Poi ho ricominciato e ho continuato per questo film, ma il regista, che è Paolo Coletta, nasce musicista. Quindi mi ha messo sotto, abbiamo provato, e quando a un certo punto ho detto ti supplico, cioè, non ce la faccio più.
3: Basta!
1: Perché basta, vi prego, registriamola.
2: Ma e oltre a questo tuo, a questa tua passione da attrice e ora musical anche, hai fatto la regista.
1: Sì.
2: È un esordio anche questo.
1: E vi dico una cosa, ragazzi. Sì, quando uno sa gestire bene il tempo libero. No, vi dico una cosa. Mi è piaciuto più di fare l'attrice.
2: Davvero? Fare la regista ti è piaciuto più di fare l'attrice?

0: Sì, vediamo che cosa riesco a fare. Però spero che al più presto sarà pronto questo porto, perché lo voglio far vedere a tutti. Spero che avrà un lungo viaggio, perché c'è veramente stato tanto sudore, tanto
1: Quanti mesi di
0: fatica.
1: lavoro ci sono voluti per portarlo a casa?
0: Allora, in realtà ci sono voluti 2 o 3 mesi, 4 giorni per realizzare tutto, però per organizzare ci sono voluti 2 o 3 mesi. Ma io per mettere su questo progetto ci ho messo 2 anni.
1: Mamma mia, mamma mia.
0: Eh
1: Però
0: sì, perché
1: bellissimo.
0: comunque trovare i fondi, trovare il momento in cui tutti erano disponibili, trovare gli attori disponibili, gli attori che volevo
1: Ma
0: io
1: poi tu facevi casting
0: disponibili.
1: agli attori? Come
2: Oddio, è una
0: funziona?
2: cosa che
0: No, io ho
2: io
0: filmato.
2: amerei.
1: No, non sei stata tu.
2: No, non l'hai fatto
0: È
2: tu.
0: tutto.
2: Esatto.
1: Esatto, tipo
0: No,
1: così,
0: no,
1: no.
0: io ho chiamato.
1: Ah, no.
0: Io ho chiamato. Io ho scritto pensando a chi avrebbe dovuto interpretare
1: Ok, l'hai
0: e.
2: Ma
1: ideato
2: ci puoi
0: così.
2: dare qualche spoiler? Sono cose che si sanno
1: Cioè, si può
2: oppure
1: dire
2: ancora non si
1: qualcosa?
2: può?
0: No, no, sono cose che si
2: Ok.
0: sanno. Ho un siciliano nel cast, la mitica. E Carmen Pommella, che mi sono presa da Mare Fuori, e ha detto: ti prego, accompagnami in questa avventura. Poi c'è Gaetano, il mio amore, che questa volta però non è il mio fidanzato, ma sarà mio fratello insieme a Domenico Pinelli.
2: Ok,
1: Sì,
2: vabbè, comunque,
1: un bel cast.
2: persone che già conoscevi un po', è stato anche semplice, diciamo, magari
1: Rapportarti,
2: approcciarti con loro da questo punto di vista.
0: sì. Certo, sì, mi fidavo molto di loro, quindi ho detto: ragazzi, dovete esserci alla prima cosa che faccio e non posso pensare di voi su come lavorate. Certo.
2: Bene, bene, Giovanna,
0: È la
2: torniamo
0: prima
2: subito.
0: volta, dovevo giocare abbastanza tanto.
2: Aspetta, ti ho
1: Facile, sì.
2: persa.
1: Vero, vero.
2: Io ho
1: Oh, è sparita. Ha detto che doveva giocare abbastanza facile perché comunque era la prima volta, quindi doveva essere
2: Ok.
1: sul pezzo. Però direi che ora andiamo in next con una
2: Giovanna,
1: bella.
2: torniamo da te
1: Sì,
2: dopo il
1: tra
2: next.
1: poco.
2: C'è andata via la connessione, ma tanto andiamo in next
1: Con una
2: adesso.
1: bella
2: E
1: promo.
2: subito dopo
1: Ricordi
2: di Blanco
1: come
2: e
1: noi quando finirà RDS Next e saremo lì sopra il lettino della spiaggia. Ricordi, ricordi no.
3: RDS Next.
4: Ciao, siamo Cioffi, Numero Verde
5: e Piera.
4: e ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
6: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
5: E vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
6: Music Friday, solo su RDS Next.
7: Number one for hit music.
8: Number one. Yeah, you're number one.
7: RDS Next.

0: Rieccoci qui, amici di Cinefeeling. E rieccoci,
1: eccoci
0: con Giovanna.
1: Ciao,
0: ciao Giovanna.
1: Siamo ritornati.
0: Siamo tornati da te. Allora, Giusy, devi sapere questa cosa.
1: Devo sapere.
0: E la devo dire anche a Giovanna, peraltro. Perché con Giovanna ci siamo visti. Ora non mi ricordo, mi sembra fosse novembre, giusto? A Firenze per questo
2: novembre,
0: festival.
2: Novembre, sì.
0: E dopo questa premiazione.
1: Ma
0: siamo
1: vi
0: andati...
1: siete conosciuti per la prima volta?
0: No, no, ci conosciamo da anni. Sì, sì, sì. Dopo questa premiazione e tutto, siamo andati a cena, abbiamo fatto la cena, tutta bella, eccetera. E poi ci siamo messi a fare karaoke in questo posto, imbucandoci al compleanno, al sessantesimo
2: tipo compleanno
0: di un avvocato che era in quel ristorante. E a suonare e a cantare al karaoke era stato ingaggiato Lorenzo Salvetti, che ha vinto Amici qualche giorno fa. Perché Lorenzo, dopo che l'abbiamo incontrato e abbiamo fatto karaoke con lui, è stato preso da Maria e adesso ha vinto. Io l'avevo detto, Giovanni, che porto bene. Io lo dico sempre, porto
1: vero,
0: bene.
1: Vero. È la stessa
0: come,
1: cosa anche con Nicolò.
0: Come Bonolis e De Martino, vai. Io ho detto che porto bene, Giovanna, quindi... Questo è di buon auspicio anche per te, perché in quella serata comunque c'era Nicolò Filippucci,
1: che poi
0: ha vinto Sanremo Giovani.
1: Lorenzo
0: Salvetti ha vinto Amici. Adesso Giovanna, questo musical dovrà spaccare il tuo corto, dovrà spaccare
2: qualcosa.
0: Ma devi pagare pegno, perché devi dimostrare il tuo valore adesso. E voglio fare un gioco con te e con Giusy.
1: Oh, che paura.
0: Perché entrambe siete napoletane.
1: Sì.
0: Voglio vedere.
1: Ma io in realtà sono di Caserta, non è
0: sì, vabbè. Capito, eh?
1: Vabbè.
2: Io sono del Vomero, il Vomero.
0: Ho capito, ragazzi, ora me ne vado. Cioè, se non nessuno di voi è napoletano, me ne vado.
1: Dai, vogliamo giocare con te.
0: Il Vomero
1: te.
0: Ci sta, dai.
2: No, perché allora. Ho molta paura di dove
1: anch'io.
2: Voglio andare a parare.
1: Pure io.
0: È una sorta di sarabanda. Io intono la canzone e voi dovete continuarla. E ovviamente il tema è Napoli. Quindi partiamo con...
1: Ci credo, non ci credo.
0: Io ti dirò le cose dette mai.
1: In questo amore noi saremo gli angeli. Il mio letto da cugino per la vita ti farà.
2: Aspetta, è cominciata già
1: una storia senza fine. Vai! Ma potevamo fare pure un duetto. Tipo lei faceva Gigi, io facevo pure il...
0: Allora, Giovanna Sannini in una scuola con la gente intorno
1: che guarda,
0: che tipo... canta Gigi
1: cosa,
0: D'Alessio. Abbiamo la clip. Abbiamo la clip dei social. Allora, a questo punto non l'ho ben capito, quindi adesso dovremmo cambiare le regole. Io do io la parola e vediamo chi continua. Allora. E poi se ti richiamo è perché ho voglia di te. Vai, Giovanna.
2: Dite che mi conosce, sai che amore a te. Solo se vuoi, io ci sono stanotte, ogni notte.
1: Chiama e torna a te. Adesso le tue labbra sanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra il rossetto e il caffè. Mi
0: darò le mani. Allora, perché?
2: Gelosia, sei passione.
1: Dolore e follia.
0: Va bene, va bene.
1: Grazie, ragazzi.
0: Deciderò a fine gioco chi vince. Però adesso.

0: Adesso però dobbiamo farla. Qui è una prova canto, ma anche danza. Saremo io e te
1: per sempre. Per sempre.
0: Ehi, no, prima no. Cantala.
1: No,
2: aspettate,
1: alziamoci. Quelle cose fanno serio.
2: No, di solito.
1: Allora, saremo io e te a così. No,
2: aspetta, come il ritornello prima?
0: Legati per senza te. Sì, ho capito, arriviamo a boom.
1: Boom!
0: Aspetta, così.
2: Sì, perché Sal c'ha anche il passo finale. Sì.
0: Sal, se ci stai guardando.
1: Guardaci.
0: Con la mano sul petto, io te lo prometto
1: davanti a Dio. Saremo io.
2: Saremo.
1: Vai. E te a così sarà per sempre sì. Mamma mia!
2: Olè.
1: Ballo
0: comunque
1: canto.
0: Io faccio vincere Giovanna.
1: Io pure Giovanna. Grazie. Voglio dire, cioè, posso dire, ha messo molta più enfasi. Quindi,
0: oddio, nella seconda canzone anche te mi hai abbastanza stupito. Sì, sono caduto dalla sedia.
1: Però devo dire, dai, possiamo uscire. Facciamo mentre giriamo per Napoli, alziamo le canzoni a tutto volume e ci facciamo una bella cantata napoletana.
2: Bellissimo.
1: Mentre Dani riprende.
0: Ma guarda, io e Giovanna abbiamo fatto dei karaoke meravigliosi lo scorso inverno.
1: Ma sempre il mood canzone.
2: Le prove.
1: Mood canzone qual era? Che genere?
0: Più o meno c'era Non digli mai. Sì.
1: Non digli mai che siamo stati a letto per un giorno intero.
0: Non volevo scatenare tutto questo, o forse sì, però. Allora Giovanna, a proposito, invece torniamo a parlare un secondo di Mare Fuori, invece hai... questa nuova stagione ti ha visto protagonista assoluta, sei stata la super villain, la super cattiva. Ci è piaciuta molto, ci sei piaciuta molto, perché questo ruolo da cattiva l'anno scorso mi dicevi che lo agognavi proprio.
2: Ma sì, ma dai, cioè è così divertente fare la cattiva. Cioè io ho voluto bene a questo personaggio quando era buona, quando era innamorata dell'amore, però anche meno subire sotto queste corna, cioè ribelliamoci un po', amore mio, e diciamo che ci siamo proprio ripresi tutto quello che ci avevano tolto.
0: Giustamente,
1: bene,
0: ci sta.
1: Bene.
2: Con tanto di cervicale.
1: Eccola. È rimasta così.
0: Hai avuto anche una storia d'amore abbastanza passionale con un giovincello.
2: Sì, devo dire, si è proprio ripresa tutto in tutti i sensi.
1: Si è divertita.
0: Anche la nostra regista dall'altra parte, appena ho detto storia passionale con un giovincello,
1: si è alzata.
0: Come si è ringalluzzita?
1: Sì, si è ripresa un attimo.
2: Sì, con un biondino.
0: E quindi niente, Giovanna, praticamente quest'anno ti abbiamo visto come cattiva,
1: sì.
0: Come in versione principessa in un musical, in versione regista, quindi adesso il nostro tempo purtroppo è finito.
1: Sì.
0: Io ti faccio quest'ultima domanda, tanto qui sei di casa, lo sai. Il prossimo anno, quando ti avremo qui per la prossima stagione, ovviamente
1: dal vivo.
0: Cosa
2: sulla bacca?
0: Cosa dovrai fare?
1: Cioè,
0: no.
1: Aspetta. Ora aggiungiamo un po' di particolari a questa domanda.
0: No, nel senso.
1: Cosa significa, Dani?
2: No, ho capito.
0: Tipo...
2: Qual è il ruolo?
0: No, che quando avete detto barca e sono un attimo.
1: Cioè, barca, appena detto sulla barca, Dani già era lì, capito?
0: Sì, capito, mi sono.
1: Okay.
0: In cosa ti vedremo di nuovo?
2: Vediamo se mi fanno fare una commedia o se mi fanno fare un personaggio completamente alternativo. Vediamo.
1: Tu sei una persona che sperimenta molto.
0: Ti piace spaziare, sperimentare.
1: Sì, ti piace sperimentare, quindi ti vedremo in altre vesti. Benissimo.
0: Giovanna, è sempre un piacere. Vediamo. È sempre veramente un piacere. Sai quanto ti adoriamo.
1: Ci
0: vediamo qui
1: presto.
0: Anche la prossima stagione. Un bacione.
1: Grazie mille.
0: Ci
1: bocca
0: al
1: lupo prestissimo. Per tutto.
0: Bocca al lupo. Noi intanto andiamo in
2: ciao,
0: next.
2: Ciao, vado a fare lezioni in francese.
1: Esatto, ciao. Salutaci tua mamma. Ciao.
0: Andiamo in next, ma restate perché adesso è il momento Giffoni.
1: Yes.
0: Regista, non ti sentiamo. Ah, niente. Andiamo in next con Olivia Rodrigo, Drop Dead, e subito dopo momento Giffoni, mi raccomando, perché
1: restate connessi, perché
0: restate con noi.
1: Bello.
3: Questa è la tua musica.
4: Hey, I'm Olivia Rodrigo. This is my song, Drop Dead.
3: RDS Next. New music.

0: Eccoci qui!
1: Tornati su
2: LDS Next Cine Feeling. Allora, Giusy, siamo qui perché adesso è il nostro momento,
1: vero,
2: di parlare di Gifoni, perché quest'anno RDS Next sarà radio partner del Gifoni Film Festival 2026, uno degli eventi più importanti dedicati ai giovani, al cinema e alle nuove generazioni. E oggi siamo collegati con il direttore generale di Gifoni, Jacopo Gubitosi.
1: Ciao Jacopo!
3: Buonasera a tutti, ciao Daniele, ciao Giusy. Buonasera a tutti.
2: Ciao Jacopo, come stai?
3: Guarda, molto bene. Daniele, è un momento felice perché stiamo raccontando in queste ultime giornate ciò che sarà poi presente dal 17 al 25 luglio, ovvero la 56esima edizione del Gifoni Film Festival. Siamo
2: 56.
3: Qui nella ultimità avanti. 56 anni di storia, di passione, di sacrifici, ma insomma questo format, che poi è un progetto che ogni anno fa innamorare veramente migliaia e migliaia di giovani, ogni anno cresce, si rinnova, si reinventa, e quest'anno è bello raccontarlo insieme a voi, perché quando verrete a Gifoni toccherete e vedrete veramente con le vostre mani e con i vostri occhi un qualcosa di spettacolare. Io dico sempre, è difficile raccontare Gifoni, ma bisogna viverlo per capire.
1: Infatti noi vogliamo partire subito con una domanda semplice, ovvero che edizione sarà questa del Gifoni 2026?
3: Allora, sarà un'edizione molto impattante. Io utilizzo questo termine perché noi come Gifoni, come azienda, come direzione generale, vogliamo soprattutto affiancare a maggior ragione quest'anno i nostri ragazzi. Ricordo che sono circa 5.000 in presenza da 30 paesi del mondo e da 500 città italiane, che dal 17 al 25 luglio avranno modo di poter vivere la nostra esperienza ricca di ospiti, di anteprime, di eventi speciali, di sport, di musica, di food, di intrattenimento e di laboratori. Quindi io la chiamo una isola felice, perché in effetti Gifoni fa bene alla salute e chi viene a Gifoni sa che non resterà mai deluso. Noi il 23 giugno presenteremo in conferenza stampa la programmazione del festival. Ovviamente lo faremo anche insieme, l'abbiamo fatto anche con Luca, il direttore artistico Apolito del festival, nel precedente incontro. Lo continueremo a fare con i miei colleghi, però siamo qui perché vogliamo appunto dirvi che questa edizione, soprattutto questa, chiude un cerchio, che è quella dell'attenzione, della focalizzazione e del rapporto con i giovani. Il tema di quest'anno è le cose impossibili.
1: Sì.
2: Ne parlavamo l'altra volta.
1: Sì, verissimo, con il tuo collega, assolutamente.
3: Però voglio solamente dire questo, che per noi non significa in qualche modo il gesto poi che ha fatto Icaro. Quindi noi abbiamo immaginato la nostra edizione con il disegno artistico, immaginando il volo di Icaro, anche diciamo il desiderio poi di poter emergere e di superare i propri limiti, che non è assolutamente visto come una sconfitta o una delusione, ma significa per noi avere coraggio. Quindi noi chiediamo ai nostri giovani di avere coraggio, di superare i propri limiti e di credere assolutamente nelle cose impossibili, perché se tutti quanti noi oggi smettiamo di credere nelle cose impossibili, smettiamo di costruire il nostro domani.
1: Verissimo. E appunto riguardante le cose impossibili, il tema di quest'anno, secondo te oggi qual è la cosa che i ragazzi sentono più difficile da raggiungere?
3: L'ascolto. Noi su questo siamo veramente molto attenti, e quest'anno soprattutto abbiamo realizzato un programma in cui chi viene a Gifoni, parliamo di ospiti di ogni estrazione, non solo cinematografici, vengono qui per ascoltare i nostri ragazzi. Per noi questo valore, questo principio è importantissimo, e l'abbiamo riprodotto in tutte le attività che abbiamo programmato per Gifoni 56, dallo sport alla musica.
2: Beh, Jacopo, dato che ci parli di ospiti e dato che prima durante
1: stavamo
2: il Next ci hai detto che sei di spoiler facile.
1: Chi ci sarà quest'anno al Gifoni?
2: No, allora, parliamo un
1: no
2: po'
1: spoiler.
2: Di
3: questo ci sarà.
2: Esatto,
3: ci sarà di Giulio Giusy certamente al Gifoni.
1: Sicuramente noi ci siamo, è confermato, no?
3: Allora, ci saranno 5.000 giurati da 40 nazioni e da 500 città, oltre 120 film in concorso, 15 anteprime ed eventi speciali, 300.000 persone che vivranno il nostro evento condiviso anche con RDS ed RDS Next, e oltre 140 talenti, cinema, televisione, spettacolo, istruzione, sport, food e anche grandi CEO aziendali. La cosa che vi possiamo dire, io ve l'ho detto prima, siamo in comunicazione, ho i responsabili della comunicazione che mi stanno attenzionando, dico due cose, approvate insomma con loro, perché faremo il 20 luglio l'anteprima di un cortometraggio che Ciffoni ha ideato e ha scritto per la Fondazione Studi e Lavoro, i consulenti del lavoro, e sarà presenti con noi Carolina Crescentini e Antonio Gerardi. È un cortometraggio sociale, è un cortometraggio che non solo sarà presente più fuori il 20 luglio, ma ha un'ambizione molto importante, quella di parlare ai giovani nelle scuole, perché la tematica è veramente molto in linea con ciò che stiamo raccontando, ed è tratto da una storia vera. Questa, diciamo, è la prima cosa che vi posso dire. La seconda invece è che ci sarà un'anteprima annunciata già qualche giorno fa, che è Greta e le favole vere, in collaborazione con la Vision Distribution, l'anteprima internazionale a Ciffoni, perché il film uscirà in sala il prossimo 6 agosto.
2: Che è un
3: e
2: film...
3: insieme a loro ovviamente ci sarà Rolova...
2: Sì, sì, scusami, continua. No, dicevo, è un film che... No, scusa, c'è la differita tipo Isola dei Famosi. ci incastriamo.
1: Vai tu.
3: Ok, quindi ritorniamo invece all'anteprima Greta e le favole vere, il 19 luglio a Ciffoni, insieme a Rolbova, Donatella Finocchiaro, Sabrina Impacciatrice, Darko Peric e Federico Cesari e Demetra Bellini. Quindi veramente tutto passa a seguito, perché questo incontro sarà molto importante e condivideremo in sala, dopo la visione, anche un importante dibattito con i nostri giurati.
2: No, ti stavo dicendo, Greta e le favole vere è un film che parla di ambiente, di futuro. Come mai avete scelto questo film per iniziare a raccontare il festival?
3: Allora, è normale che quando parli di Ciffoni e quando parli di ecosistema, noi cerchiamo di raccontare, di rappresentare tutte le varie necessità che oggi i giovani hanno bisogno di approfondire. Lo facciamo grazie al cinema, lo facciamo grazie alle istituzioni e grazie agli ospiti che vengono qui tutto. Contaminarsi con i nostri ragazzi. Questo perché? Perché da sempre Ciffoni ha scelto come dialogo i giovani e non gli adulti, in quanto sono da impattatore e da tramite per tutto ciò che noi condividiamo. Quindi il messaggio è assolutamente destinato a loro, perché tutti i nostri giurati che vengono al festival, non solo durante l'edizione, ma anche nelle attività che programmiamo in Italia e nel mondo, i ragazzi non sono spettatori, ma sono loro i protagonisti. Quindi è un'attività ed è un tema a noi molto importante, perché poi ci riconduce ad un format invernale di Ciffoni che si chiama Verde Ciffoni, che è un'edizione dedicata alla sostenibilità, ma soprattutto anche etica culturale, in cui chiunque deve innescare un cambiamento per contaminare ciò che lo circonda.
1: Assolutamente, ma parlando proprio di questo, la protagonista è una ragazzina che decide di agire invece che restare a guardare. Secondo te i giovani oggi hanno davvero voglia di cambiare le cose?
3: Ma secondo me sì, assolutamente. Io, come dico sempre nei tanti incontri che facciamo nelle scuole, la generazione Z che noi stiamo incontrando e che stiamo conoscendo è quella più vivace, quella più effervescente, che ha bisogno di istituzioni come appunto quella di Ciffoni, che in qualche modo dia anche una protezione e sia in qualche modo anche da primo elemento di ascolto. Ritorno insomma anche alla prima domanda che mi avete fatto, perché su questo io ci credo fortemente. I ragazzi oggi hanno bisogno di persone, di istituzioni, di un qualche attore appunto che li ascolti, perché hanno tanto da raccontare, e a volte le difficoltà che tutti quanti noi siamo abituati purtroppo a condividere, quindi le ansie, le paure, le depressioni, le difficoltà appunto culturali, a volte in qualche modo sono difficili da poter metabolizzare, quindi attività come quelle che facciamo insieme sono veramente utili e fanno bene alla salute.
2: Assolutamente sì. E mettiamo un attimo da parte il cinema, perché prima stavi dicendo, Jacopo, che Ciffoni non è solo cinema, ma quest'anno avremo anche food, sport e tanto altro, e i giovani stessi potranno partecipare. Partiamo dallo sport: che tipo di esperienza vivranno i giovani?
3: Ciffoni Sport è arrivato quest'anno alla terza edizione, un format che ho fortemente voluto, perché non si può a Ciffoni non parlare di sport. Abbiamo deciso di raccontare questa tematica lavorando su tre concetti principali: prevenzione, salute mentale e innovazione. Su queste tre triangolazioni abbiamo verticalizzato un roster di ospiti che incontreranno i nostri giurati di Sport Ambassador per vivere dei momenti di confronto attivo nella sala sport De Masi, Il format prevede tre momenti: cinema con produzione e proiezione di prodotti televisivi a tema sportivo, una grande arena all'aperto, il Sport Arena, predisposta per attivazione e per confronto con associazioni ed educatori federali nazionali riconosciuti, dove possono in qualche modo chiunque e in qualsiasi momento della giornata approcciarsi e vivere tante discipline sportive come il karate, judo, skate, arrampicata, scherma, pallavolo, basket. E poi invece il pomeriggio, tre incontri al giorno con grandi eccellenze, grandi ospiti, grandi campioni dello sport, ma che vengono qui non per raccontarsi, ma appunto per ascoltare, per condividere un momento molto prezioso con i nostri ragazzi. Ricordo che le sezioni come sport, food e workshop sono ancora aperte, quindi lanciamo insieme tutto questo appello perché possono ancora candidarsi.
2: Ok, infatti, quindi ragazzi, mi raccomando, sì, sul sito di Giffoni troveranno tutto.
3: Tutto sul sito di Giffoni, esatto.
1: E appunto
3: per parallelamente allo sport, prima parlavate anche del food, perché stessa cosa vale anche per il format Giffoni Food Show, che negli ultimi 10 anni sta raccontando le eccellenze del paese Italia, con una focalizzazione ovviamente sulla dieta mediterranea, e tanti ospiti, tanti food blogger, tanti eccellenze della gastronomia, dei lievitati, della pasticceria verranno qui per condividere anche con le famiglie in momenti molto pubblici e divertenti, laboratorio aperto a tutti in formula gratuita.
1: E per te cos'è la cosa che un ragazzo si porta a casa dopo l'esperienza al Giffoni?
3: Un cambiamento sicuramente. Guarda, questa cosa qua io ci credo fortemente, perché a Giffoni si piange 2 volte: quando si arriva, perché si va in un luogo in cui non si conosce, e quando si va via, perché non si vuole lasciare questa dimensione. Noi. Quindi sicuramente il cambiamento.
2: Vabbè, Jacopo, io ho passato alcuni dei miei momenti migliori, dei miei anni migliori a Giffoni, cioè sono dal 2014 che vengo a Giffoni.
1: Lo raccontavi l'ultima volta.
2: Sì, lo raccontavo a Luca l'ultima volta, quindi posso confermare questa cosa. E però ritorniamo un attimo al food, ma soltanto per una mia curiosità, nel senso, ma mangeremo anche noi, vero, tutte queste cose?
3: Mangerete esattamente
2: a
3: tutti
2: posto,
3: i giorni.
2: A posto, a posto.
1: Questo volevo sapere, dai, va bene così.
2: Io qua volevo andare a parlare.
3: Esatto. E ci sporcheremo anche, perché abbiamo anche la possibilità di poter cucinare, di poterci divertire con grandi eccellenze che vengono qui. Facciamo insieme la pizza, dai, allora organizziamo un pomeriggio, faremo insieme la pizza.
1: Sì, ti prego, sì, lo vogliamo fare.
2: Io lo faccio.
1: Ormai però l'hai detto, non ti puoi tirare più indietro.
3: Andata.
1: L'hai detto in
3: andata,
1: diretta,
3: andata,
1: eh?
3: Lo facciamo.
1: Ok.
2: Oddio, che contenuti verranno fuori, Giussi.
1: Mamma mia, ci divertiremo.
2: Che contenuti verranno fuori, Giussi, da questa cosa.
1: Mamma mia, adoro.
2: Allora, Jacopo, ultimissima domanda.
1: Sì.
2: Se dovessi convincere, anzi fallo adesso con i nostri ospiti che ci stanno guardando,
1: esatto,
2: con i nostri spettatori, se dovessi convincere qualcuno che non è mai stato a Giffoni a venire quest'anno, cosa gli diresti?
3: Allora, cosa gli direi? Tante cose, ma in realtà la cosa più importante è che a Giffoni uno trova amore, trova famiglia, trova pace, trova serenità e trova rispetto.
2: Giusi, trovi l'amore quest'anno.
3: Questi elementi per me sono per tutta la direzione del festival, sono questi gli elementi principali dove noi ci concentriamo fortemente. Quindi non è scontato che quando le persone vengono a Giffoni trovano dall'altra parte anche un corrispettivo importante, non solo come staff, ma anche come presenza di persone, di giurati che vengono qui concretamente per lasciare il segno, non per riempire delle giornate, e perché vivranno in questi giorni un'esperienza incredibile che si porteranno per tutto il resto della loro vita.
1: Che bello, va bene, allora noi vi ricordiamo, ragazzi, da casa, che RDS Next è il radio partner ufficiale del Giffoni Film Festival 2026, quindi
2: ci vediamo lì quest'estate, assolutamente sì.
1: Mi raccomando, guarda, venite tutti, noi ci saremo.
2: Jacopo ha detto anche che troverai l'amore, cioè che a Giffoni si trova amore, poi se lo trovi te
1: amore,
2: non lo so, Giusy, però insomma si spera.
1: Vabbè, io posso dire, dopo che mi ha detto la cosa della pizza, per me va benissimo così, e il mio amore è la pizza, quindi va bene così.
2: Jacopo, è stato veramente un piacere parlare con te, non vediamo l'ora di approfondire tutto questo.
1: E di conoscerci poi dal vivo, sì.
2: E grazie. E ci vediamo quest'estate a Giffoni.
1: Tra poco, tra pochissimo alla tra fine. Pochissimo. Dai, manca poco.
2: Ricordiamo gli appuntamenti. Tutto quando poco. È Giffoni, Jacopo?
1: 17-25 luglio.
3: 17-25 luglio.
1: Mamma mia, siamo tutti sul pezzo.
2: Siamo tutti sul pezzo.
1: Dai, dai, dai.
2: Grazie, Jacopo Puntosi.
1: Grazie mille.
2: Alla grazie. Prossima, Jacopo.
1: Ci vediamo. Ciao. Ciao, grazie.
3: Grazie a tutti. Un abbraccio fortissimo. Grazie.
1: Grazie anche ciao, a te. Anche ciao, a te. Buon lavoro. Ciao.
2: E amici, ciao Jacopo. Amici, adesso andiamo con una promo e poi saluti finali.
1: Yes.
0: RDS Next.
4: Siamo Cristina Perillo
5: e Giastale
4: e vi aspettiamo con Emojicon.
5: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
4: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni
5: e ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
4: Emojicon, solo su RDS Next.
1: Eccoci qui. Allora io e Dani, che ti sei frizzato? Sei rimasto così a guardare?
2: Oh, presidente, so. Presidente.
1: No, io volevo dire una cosa. Dani, ma tu in estate ti abbronzi?
2: Io mi abbronzo, ma lo perdo subito.
1: Ma anch'io.
2: Non so perché.
1: E poi mi è difficile. Quando ero più piccola mi abbronzavo subito. Invece ora sarà che non mi metto tanto al sole, così perché ho caldo. Cioè mi sento proprio di svenire, non ho più la resistenza.
2: Vedrai
1: di
2: come
1: tempo.
2: Ti abbronzi quest'anno a Giffoni.
1: A Giffoni mi abbronzo, ti abbronzi, ci scottiamo ti tutti qua. Tipo, oddio che com'è. Oddio ragazzi, mi manca ragazzi. Allora, io...
2: Ma come fa tutto? Tutta l'estate con questa.
1: Ma com'è fo? Ma com'è fo?
2: Ma come si fa?
1: Ma come si fa? No, però posso dire bene le nostre storie anche al mare, così. Io e Dani.
2: Che al mare devi andare, devi lavorare.
1: Sì, ho capito, ma dopo che abbiamo lavorato possiamo andare a agosto. Ma... No, non vuoi vedermi più?
2: No.
1: Ma come no? Ma sono allibita, cioè non ti vuoi fare una vacanza con me? No. Non so. Vabbè,
2: sto
1: vabbè.
2: Scherzando, ma ovviamente sì, giusto.
1: Sì, sì, voglio vedere. Poi faccio a settembre quando torniamo. Se no abbiamo fatto almeno una vacanza assieme. Ti caccio dal programma.
2: Ma guarda, cioè, che non hai capito che già stiamo
1: organizzando.
2: Stiamo contrattando per una nuova co-conduttrice.
1: Virgi, è vera questa cosa?
2: Assolutamente sì.
1: Assolutamente no, ragazzi.
2: In lizza ci sono Belen e Ilari Blasi.
1: Vabbè, posso dire.
2: Vabbè.
1: Facciamo una conduzione a quattro. Io le prenderei tutte e due.
2: Ma sì.
1: Cioè, perché scartarne una? Prendiamole tutte. Oddio, sai che bello. Ma secondo te un'altra persona tu la vorresti? Oppure abbiamo già trovato la nostra sintonia? Cioè una terza persona?
2: No, che poi troppo. Abbiamo gli ospiti, siamo un 5, cioè, chi c'entra?
1: Mamma mia, siamo troppi,
2: no,
1: dici?
2: No, siamo troppi.
1: No, noi già abbiamo trovato la nostra sintonia, ragazzi, la nostra connessione, basta.
2: Bene, amici, per oggi è tutto, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
1: Yes!
2: Giusy! Non ci sarà Giusy la prossima settimana.
1: Ma non fare spoiler, ma io non lo so.
2: No,
1: però non ci sarò.
2: No, non fare spoiler. Non lo dirò spoiler. La prossima settimana, però, dove sei e le cose losche,
1: sì,
2: che
1: sono
2: fai.
1: In un posto bello, bellissimo, che vedrete e seguirete tutti. Io questo solo posso dire. Non dico altro.
2: Capito?
1: Dico
2: ci
1: altro.
2: Fa anche concorrenza nello stesso momento.
1: Ah, che dobbiamo fare? Sempre RDS Next, ragazzi.
2: Va bene, ci vediamo la prossima settimana.
1: Ciao.
2: Ciao amici di Feeling Next.
0: Questa è la tua musica.

0: raccontaci le tue storie. Swipe up!
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: RDS Next.
1: Siamo Alice
2: e Giorgio Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
1: Con il nostro Team Erbio, giochi e consigli pratici, affronteremo i momenti più belli e più difficili insieme.
2: Team Between, solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
2: e Daniele Giannazzo e siamo qui con Cinefeeling.
1: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema, tra aneddoti, consigli e curiosità su film.

0: da non perdere.
1: Dai cult italiani agli internazionali, fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cinefeeling.
0: Solo su RDS Next.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song.
2: When did you get high?
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: turn it up loud. La musica continua. Questa è la tua radio, RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.
1: Bronchito, baby.

0: Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. Everybody know when I come around here. RDS Next. Good music, great content.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato, ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è la tua musica.

0: RDS Next
1: Weekender.
2: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
1: e la canzone giusta con
2: Frankie
1: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.

preferite? Yeah! Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia. Questa è la tua musica. Go! I just might, I just

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità,

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Nicole.
2: E io sono Alessia.
1: E vi aspettiamo ogni martedì dalle
2: 15 alle 16 con Drip Generation.
1: Per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose, ovviamente su RDS Next. Ciao! Anchito, baby!

0: La musica continua.
1: I love this station.
0: RDS Next.
2: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto dalle scritte del

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Già divisi il futuro, come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei più sveglio. Ora che sembra tutto meglio, ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: RDS Next.
2: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, e quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

0: Tutte le hits del momento. RDS Next.
1: Tutta un'altra storia.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
2: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
1: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
2: su RDS Next.

musica. La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: Siamo Cami Bocci
1: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
0: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
1: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
0: Fino ai segreti più segreti.
1: Love Bombing solo su RDS Next.

0: 105. RDS Next, tutta un'altra storia. Come on, we're gonna make some noise here.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next. They play the new music that matters.

0: RPS Next.
1: Ciao, siamo Gaia Gravaglia e Fanbay.
2: Ogni lunedì dalle 17 alle 18 su RPS Next c'è Workship,
1: il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
2: Scoprilo con noi.

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato, ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: La musica continua. Questa è la tua radio, RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

Questa è la tua musica. My name is Summer. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Io sono Iris.
2: Io sono Toli.
3: E io sono Jack.
1: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
3: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
1: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
2: Scuola Zoo Leaks.
1: Il lunedì dalle 16 alle 17
0: su RDS Next.

0: BS and Excellence.
1: 3, 2, 1, go.
2: Let's go!
0: La la la. Questa è la tua radio, RDS Next.
3: My station.
4: Turn it up.
5: Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Momenti virali del web.
2: Decidiamo insieme quello che è trend
1: o trash.
2: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
1: su RDS Next con Isaac
2: e Turna.

with Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Seguici sui nostri social, YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great content.
1: Lo sai, la testa è malata. Lo sai, non voglio pensare.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next. New music.

0: Questa è la tua musica.
1: Hi, I'm Sienna Spira. This is my song, Gone the Die on the
0: Hill. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Io sono Viga.
2: Io sono Joker e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
1: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
2: Confronti tra videogioco e vita reale.
1: In Next, l'appuntamento con il gaming.
2: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next.

Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great.

0: RDS Next.
1: Chart of the Charts. Trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
2: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
1: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
2: e Samara Tramontana.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Questa è la tua musica.
2: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song, When Did You Get High.
1: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui e non ci credo, i tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

0: preferiti? Yeah!
1: Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Can you dance to my beat? La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo Cattivelli
2: e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
1: Coppie, crash, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
2: Ve lo raccontiamo noi.

0: questa è un'altra storia.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, in senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è la tua musica.
2: Ok. Yes. Hey, this is Lady Gaga. I'm Doechii. Everywhere I go. RDS Next.
3: I love it.

0: RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: RPS Next.
1: Ciao, siamo Giulia Iarfini e
2: Edoardo Cavalieri.
1: Con Jetlag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
2: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
1: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RPS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Cioffi,
2: Numero Verde
3: e Piera.
1: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
2: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
3: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
2: Music Friday, solo su RDS Next.

Next, vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. You got what I need. Hit music. Rompiamo le regole. Let me tell you.